0: romantico.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. Lascia che sia.

0: ci troverà insieme.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bobby Valentino. You back, sir.
2: Hey, yo, Tim, drop it.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: I miei fortissimi dubbi tra le tue incertezze, come rasoi le tue dolci carezze, affilate e taglienti come lame che si muovono su un corpo dove non c'è più sole.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se non avessi te, sarei

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

dorme ancora, è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo, Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 6888, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata. L'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Le verrà, io ne ho già sete, le verrà nel tempo.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Si intensificano i raid russi sull'Ucraina con 11 morti oggi alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia. Il summit dovrà discutere proprio degli aiuti a Kiev. In programma un bilaterale Zelensky-Trump, deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo aver avuto un lungo colloquio con Putin lo scorso sabato. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. E nel vertice NATO di domani invece nessun bilaterale Trump-Meloni. Nella notte la nuova provocazione di Trump contro la nostra premier. Sul suo social Truth, il tycoon ha pubblicato una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi e dai partiti di maggioranza, ma per ora nessuna reazione. No comment anche dai partiti di centrosinistra, tranne Azione, che ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni. L'Italia condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per le motivazioni con cui una PM di Benevento aveva archiviato le accuse di violenza domestica e stupro contro un imputato. È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna, aveva scritto la magistrata, e il fatto che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della compagna venne descritto nel dispositivo come uno scherzo di cattivo gusto. Il nostro paese è condannato anche a risarcire la vittima Audrey Ubeda, nata in Francia, con 60.000 euro. Si aggiunge un altro tassello al quadro dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Dopo Francia-Marocco si è definito nella notte il secondo incrocio che metterà in palio un posto in semifinale, quello tra Inghilterra e Norvegia, vittoriose rispettivamente 3-2 col Messico e 2-1 col Brasile. Stasera big match alle 21 Spagna-Portogallo. Chi passa se la vedrà con la vincente di USA-Belgio di stanotte. E intorno a questa partita si è acceso uno scandalo, protagonista ancora una volta Donald Trump. Nella squadra dei padroni di casa stelle strisce giocherà anche Balogun, giocatore espulso con rosso diretto durante il match USA-Bosnia. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e strenuo sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, e la squalifica a Balogun è stata effettivamente ritirata. Indignazione da tutto il mondo politico belga. È tutto, a più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi lunedì 6 luglio 2026. Il santo del giorno è Santa Maria Goretti, bambina martire del primo Novecento, uccisa a soli 11 anni per essersi difesa da una violenza. Oggi nella storia, 1785. Il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti. Fu la prima volta nella storia che una nazione adottava una valuta con il sistema decimale. Una scelta semplice e rivoluzionaria che ha reso il dollaro la moneta più potente e riconoscibile del mondo. Nati oggi, 1946, nasce Sylvester Stallone, attore, regista e sceneggiatore americano, diventato leggenda con due personaggi iconici, Rocky Balboa e John Rambo. Con Rocky, scritto da lui stesso in 3 giorni, ha vinto 3 Oscar e ha dimostrato che la determinazione può battere qualsiasi ostacolo. 1907, nasce Frida Kahlo, pittrice dalla vita straordinaria e tormentata. Sopravvissuta a un grave incidente stradale a 18 anni, trasformò il dolore fisico e interiore in arte pura, dipingendo autoritratti di straordinaria intensità. Oggi è una delle artiste più amate e studiate al mondo. Curiosità del giorno. Lo sai che in alcune città europee esistono autobus che viaggiano sia su strada che sull'acqua? Si chiamano autobus anfibi e sono veicoli omologati sia per la strada che per la navigazione. Ad Amburgo, Rotterdam e Salisburgo. Questi mezzi straordinari portano i turisti in giro per la città e poi si tuffano letteralmente nei fiumi o nei canali. Il momento più emozionante è quando il bus punta l'acqua e ci si butta dentro dalla strada. La fantasia degli ingegneri europei non ha limiti. Pillola di buon umore. La pazienza dell'acqua scava anche la roccia più ostinata. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Ovviamente abbiamo fatto girare delle immagini dai primi piatti, voglio dire, al gelato, anche se non liquore, voglio dire, effettivamente molto versatile. Poi magari ci racconterà più nel dettaglio, lei che ha avuto modo di gustarle o che le gusta, diciamo, frequentemente queste prelibatezze.
1: Sì, sì, esatto, perché le abbiamo praticamente provate sia in agrodolce per gli antipasti con i salumi, con i formaggi tipo le olivette, poi li abbiamo messi nei primi piatti anche nei vigoli, nei spaghetti fatti in casa, con il ragù di anatra oppure di altre cose, li abbiamo messi come salse per bolliti, per pesce, e poi ovviamente tutta la gamma dei dolci. Si parte dalla confettura, dalla mostarda, lo sciroppo e poi ovviamente il gelato, ma anche l'ornamento di torte, le crostate, perché tutti in Italia hanno mangiato la crostata di ciliegie, ma la crostata di cornone credo che sia anche in pochi ad avere ha veramente il suo perché. E poi ha anche delle qualità importanti per quanto riguarda la parte salutistica, perché è un frutto che aiuta molto proprio per alcuni problemi, soprattutto cardiaci, perché è un pulisce, insomma, le arterie, quindi è un frutto che fa bene anche proprio dal punto di vista salutare. E poi invece in realtà nell'antichità, o comunque sono i nostri avi, era praticamente il Gatorade dei nostri boscaioli, perché il frutto, la pianta fa il fiore a marzo ed è un fiore giallo che si vede, quindi visibilmente rintracciabile, ma il frutto invece va proprio dal periodo più caldo, dall'inizio di luglio fino a fine agosto. E i nostri boscaioli, che non avevano niente da dissetarsi, prendevano proprio questa bacca, questo frutto, perché è assolutamente, totalmente dissetante. Cioè, se uno ha una sete incredibile, beve lo sciroppo, beve un succo alla cornola e veramente la sete passa, perché è un frutto dissetante, molto buono e che ha proprio questa proprietà, quindi fa passare la sete. Era il Gatorade dei nostri boscaioli.
0: E questo mi diceva... Sì, prego, prego.
1: C'è tutta la storia che riguarda il legno. Il legno è particolarmente duro, il legno della pianta del cornoro, ed era utilizzato dai romani, ad esempio, per la costruzione delle ruote. Le ruote erano quasi tutte con legno di cornoro, perché è molto forte, molto resistente, e per contro la crescita della pianta è molto lenta. Se uno crede di piantare una piantina di corniolo e dopo qualche mese, dopo qualche anno vedere i frutti, rimarrà un po' deluso, perché in realtà ha una crescita molto lenta e ci vogliono almeno, insomma, 5 anni per vedere una pianta, 5, 7, anche 10 anni per vedere crescere una pianta di corniolo.
0: Quindi un'occasione in più per venire, per andare a Cornedo Vicentino e vedere le piante nel loro grado di maturazione, ma poi soprattutto diciamoci la verità, perché sinora ci ha raccontato tantissime delle preparazioni che si possono fare con la cornola, che ci ha fatto venire la cornola in bocca, e c'è un'occasione che noi sappiamo ogni anno in estate, dove effettivamente c'è una grande festa che è riservata proprio a questo frutto straordinario.
1: Sì, esatto, esattamente. La festa, diciamo, è giunta alla quinta edizione. Anche noi, ovviamente, un po' come tutti, abbiamo patito 2 anni di lockdown e quindi siamo rimasti fermi per le 2 annate. In realtà abbiamo fatto l'annata del 2018, poi quella del 2019 per altri motivi organizzativi era saltata, poi è arrivato 2020 e 2021, e quindi però con forza e con determinazione abbiamo assolutamente voluto riprendere questa tradizione, e quindi quest'anno proprio l'abbiamo fatto. Diciamo che in alcuni anni abbiamo provato per vedere qual era il periodo migliore, ma poi alla fine ci siamo accorti che deve essere per forza verso la fine di agosto, al massimo l'inizio di settembre, perché è quello il periodo in cui noi possiamo avere il frutto maturo e il frutto proprio disponibile per il suo utilizzo e per farlo assaggiare a più persone. Una cosa importante per chi volesse così avventurarsi nel nostro territorio, comunque insomma la scoperta delle piante di Corniolo, non bisogna farsi ingannare dal frutto, perché il frutto, diciamo, lo si vede appunto rosso sulla pianta, ma non è detto che sia maturo. In realtà il frutto buono, quello proprio da assaggiare, deve essere molto più scuro, quindi un rosso scuro, amaranto, quasi nero, e allora il frutto è pronto. Diciamo che il più buono sarebbe quello appena caduto dalla pianta, o comunque quello che cade, diciamo così, spontaneamente. E quindi ecco, attenzione a chi volesse fare questa esperienza. Quindi il frutto pronto di stagione arriva appunto dall'inizio di luglio fino al massimo i primi di settembre, se la stagione è particolarmente calda come quella che abbiamo appena passato, anche se non è stata una bellissima stagione perché ha piovuto poco, le piante hanno assorbito poco e non è stata, devo dire, la miglior stagione per le piante. Però comunque anche quest'anno siamo riusciti a organizzare la festa che sostanzialmente ha tre scopi importanti, tre filoni importanti, che è ovviamente in primis per noi la cucina. Abbiamo avuto il supporto di una trentina, quasi una quarantina di volontari, tra cuochi, camerieri, e insomma la confraternita, i soci, ed è giusto ringraziarvi e colgo questa occasione, perché senza di loro veramente un comune, un paese non può sostenere, non può pensare di fare iniziative di questo tipo, e quindi veramente grazie. E diciamo la cosa importante è la cucina, noi abbiamo puntato molto sulla cucina, con cuochi preparati, pasticceri preparati, e siamo riusciti a fare veramente anche dei numeri abbastanza importanti, visto il periodo, perché la festa quest'anno è stata nel weekend del 19 di agosto, quindi subito dopo Ferragosto, però siamo accorti che in questo periodo, in questi ultimi anni, c'è ancora molta gente in casa che magari è appena tornata o comunque dovrà fare le vacanze, e proprio può capitare che magari proprio non le faccia. Che si trova in questi eventi la soluzione ideale per un momento di svago e anche per assaggiare cose che di solito non fa e non mangia durante l'anno. E quindi ci siamo anche qui sbizzarriti grazie ai nostri cuochi e pasticceri, e abbiamo dato proprio fiato alle trombe, come si suol dire, con molto particolari. Avevamo due primi, due secondi, ma soprattutto la cosa che ha fatto impazzire la gente è stata la torta. Avevamo una torta fatta da un nostro pasticcere, che è ovviamente un confratello, Alberto Manfron, che è un pasticcere di professione, conosciuto e rinomato, che ha inventato, ha creato questa torta che si chiama Agnese. È la torta Agnese perché racchiude tre prodotti della Valle del Lagno. Quindi oltre alla nostra corniola c'era la maresina, che è una pianta giusto leggermente amarognolo, e c'era soprattutto la fioretta. La fioretta è il prodotto tipico di Recuaro Terme, quindi altro comune della vallata, ed è praticamente la ricotta liquida. Quindi si fanno anche i gnocchi, i famosi gnocchi con la fioretta, ed è un gnocco non di patata, ma un gnocco fatto con questa fioretta, quindi con la ricotta liquida. Questa torta è qualcosa di estremamente delizioso, perché ha appunto un letto di biscotto con la maresina, poi c'è una gelée di corniola e poi una mousse di fioretta con una copertina di cioccolato. Vi lascio immaginare che cosa può essere.
0: Sì, ma spero che non si possa mangiare solo una volta l'anno questa torta straordinaria che ci ha fatto
1: gustare. Una torta che va mangiata in questo periodo, perché comunque è anche un semifreddo. Quindi noi abbiamo puntato molto sulla cucina, però ovviamente come tutte le feste, anche la festa della Corniola ha presentato i suoi eventi, musicali e quindi di intrattenimento. E poi il terzo filone è quello della domenica mattina, che questa è diventata una tradizione, ed è la passeggiata sui sentieri delle Corniole. Anche qui abbiamo avuto un'ottima adesione, quasi 1000 persone, quindi praticamente un successo, e li facciamo proprio camminare e girare completamente con le famiglie sui nostri sentieri delle colline, con le piante di Corniolo che vengono segnalate appositamente da un cartello, e tante volte è anche possibile assaggiare il tutto. Quindi si cammina, si vedono le piante e poi comunque ovviamente ci sono anche punti di ristoro dove rigorosamente c'è la confettura alla Corniola, sciroppo di Corniola, sono tutti i nostri prodotti, e all'arrivo c'era il premio del gelato alla Corniola. Anche qui un gelato straordinario che si può fare in due versioni. C'è la versione proprio con il prodotto, il frutto, quindi come potrebbe essere il gelato alla fragola, ma poi c'è anche il prodotto invece del gelato con la crema e ovviamente con lo sciroppo di Corniola, quindi diventa una specie di amarena. Quindi anche qui, in questo caso, il gelato può essere fatto in due modi. Quindi ecco, noi cerchiamo di promuovere il nostro territorio, abbiamo nello statuto anche un impegno a livello sociale, quindi inclusivo, quindi cerchiamo anche di far collaborare persone che possono rendersi utili in tanti modi, per cui ecco, il nostro scopo è proprio quello di promuovere il territorio, far conoscere Cornedo e soprattutto la nostra Corniola, il nostro frutto, perché è il nostro vanto, è un po' lo spirito, insomma, dell'Edeco, cioè quello di far ruotare tutta la comunità attorno al proprio prodotto, dove ci si identifica, dove insomma sappiamo che è nostro, non c'è nessun dubbio, l'abbiamo scritto.
0: Dottor Montagna, non c'era nessun dubbio, ma dopo questa chiacchierata è ancora di più forte ed evidente questo legame che c'è. È davvero stato un piacere scoprire la vostra realtà. L'unica amarezza, mi faccia fare questa battuta, è non poter gustare la dolcezza di questo splendido frutto, però è appunto un obiettivo quello di venire a trovarvi, andare a Cornedo Vicentino, godere di questo paesaggio meraviglioso che ci ha descritto, e poi ovviamente completare la visita con una degustazione di tanti piatti a base di questo frutto selvatico, ma che ormai abbiamo capito a Cornedo è il biglietto da visita, quindi sicuramente una tappa da fare una volta nella propria vita per conoscere queste specialità.
1: Grazie, grazie a voi, vi aspettiamo a Cornedo Vicentino.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
6: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
7: e Angela.
6: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta naturalmente dal decennio più lontano.
7: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente

Un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto: Voglia di morire.

0: Motivo questo dei panda che sicuramente a me ricorda l'infanzia, la mia infanzia. L'unico rimpianto è che questa canzone è tanto bella ma piuttosto rovinata, perché come avete potuto ascoltare è estratta direttamente dal 45 originale di quel tempo, quindi i solchi sono purtroppo piuttosto usurati, ed era quello che accadeva ai dischi quando appunto erano fatti in vinile, quindi stiamo parlando dei pezzi 60, 70, 80, 90. Ora che le canzoni invece sono tutte in digitale, questo è un problema che non esiste più, anche se comunque il suono è piuttosto piatto rispetto al vinile, che era molto più pieno come suono. Va bene, noi proseguiamo il nostro Italia in sette note.
1: Esatto, infatti dagli anni 70 passiamo agli anni 80 per incontrare Gianna Nannini con la sua canzone Voglio il tuo profumo, che ha fatto parte dell'album del 1986, Profumo, infatti, che oltre a essere stato un enorme successo in Italia, ha scalato le classifiche in Austria, Svizzera e Germania.

0: Abbiamo ascoltato Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini e adesso andiamo avanti per incontrare gli anni 90.
1: Esatto, e darci un pochino di carica perché ci spostiamo nel 1997 con un cantante mezzo italiano e mezzo spagnolo, la cui madre è stata una grande artista. Stiamo parlando di Miguel Bosé. Lo ritroviamo quest'oggi con un brano che appunto in quell'anno, nel 1997, partecipò anche ad un festival bar, edizione sempre molto seguita nel nostro paese. L'Autoradio.

0: Abbiamo ritrovato quest'oggi in Italia in sette note il Miguel Bosé con l'autoradio. Chissà quante volte questa canzone è stata passata nelle autoradio, non solamente nelle radio, nelle autoradio. Prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Adesso a te, Angela, per entrare negli anni 2000.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo con precisione nel 2004 per andare ad ascoltare un artista che dopo un'iniziale carriera avviata nel 1985 con la musica dance si è spostato alla musica leggera italiana. Lo riascoltiamo oggi con Non è mai un errore, Raff.

0: Bellissimo pezzo di rap con Non è mai un errore. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Vi siete stretti ascoltando questa canzone di Raff, tanto triste quanto romantica? Effettivamente siamo stati molto morbidi in questa puntata di Italia in sette note, perché da Adamo ai Panda, Gianna Nannini, per proseguire con Miguel Bosé e Raff, siamo stati morbidi, forse troppo. Allora, vediamo di rifarci con l'ultima canzone in programma. E lo facciamo con questo singolo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dei Club Dogo, direttamente da Milano. PES, che parla di giocare ai videogames in casa, belli, tranquilli, rilassati, con un po' di questo sound che sa di Giamaica, no? PES! PES!

0: Bricconcella è già finita, purtroppo. Vi devo confessare che l'ho ballata, mi ha ballato anche la testa. Fess per i Club Dogo in chiusura del nostro appuntamento di oggi di Italia in Sette Note.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: Non mancate, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in Sette Note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirata a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Golden Classic.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

da te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone, secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Quick. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaz. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina, aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia, tra i motivi di tensione, c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
2: Alla vigilia di un vertice NATO, già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria a un ordinanza restrittiva. Non sono previsti i bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
1: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe, dal canto loro, parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena, caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Hub It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Memories of my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Sono qua. Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio che amiamo dedicare alla musica dance che si ballava tanti anni fa, dagli anni 90 agli anni 80 fino agli anni 70. Ovviamente stiamo parlando del secolo scorso. Partiamo subito, che dite? Partiamo con un pezzo che ci riporta alla fine degli anni 80, La ricordate questa Dimmi Dimmi? Loro erano in quel periodo là Gianni Morandi e Lucio Dalla.

Era il 1988 quando Gianni Morandi e Lucio Dalla fecero uscire questa Dimmi Dimmi in versione anche maxi single. E quindi io quest'oggi ho voluto riproporvela in apertura del nostro LED Music Play nella parte dedicata agli anni 80. Poi ci sarà la parte dedicata agli anni 90, ma questo avverrà negli ultimi 17 minuti del nostro appuntamento. Invece gli anni 70 apriranno la parte centrale di Let the Music Play. Ed ora ragazzi ritorniamo alla musica più convenzionalmente dance. Loro si chiamano Inner City. Questo è Big Fun, anche qui siamo in pieno periodo house, 1988. Questi hanno fatto uscire questa Big Fun, poi un altro pezzo molto molto molto famoso e un album che francamente non era male, però dopo di loro si sono perse assolutamente le tracce.

Ho voluto farvi ascoltare quella parte del maxi single che secondo me nessuno di voi aveva ascoltato prima. Soltanto chi ha il vinile di quel pezzo, di questo pezzo, sicuramente questa parte forse può aversela, può averla ascoltata e può ricordarsela, anche perché poi in discoteca quando lo si usava lo si toglieva molto prima. Dal 1988 al 1987, il passo è breve perché c'è solamente un annetto. Qui siamo insieme ad un classico dell'estate di quell'anno. Ve la ricordate Spagna con Call Me?

dopo il successo ottenuto nel 1986 con quel pezzo autoprodotto che poi conosciamo tutti come Easy Lady, nel 1987 Spagna era già entrata nella scuderia della CBS, con la quale appunto ha fatto uscire questa Call Me, partecipando anche al Festival Bar di quell'anno. Proseguiamo il nostro percorso con un altro prodotto da Festival Bar. Vediamo se ve la ricordate questa. Run to Me. Tracy Spencer. Eccola, Ibiza Record e Claudio Cecchetto. Con questa canzone arriveremo alla pausa, dopodiché si entrerà nella parte centrale che andremo ad aprire con il disco degli anni 70 e poi tutto il resto.

0: E con quest'altro classico di un'estate di tanti tanti anni fa, ragazzi, chiudiamo la prima parte di Let the Music Play.
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Eh sì, signori, sono io a condurre. Ancora un bel ritrovato, io sono Marco Mari e ci troviamo nella parte centrale del nostro appuntamento dedicato alla musica dance del passato. A questo punto, come sempre accade in apertura della parte centrale del nostro LED Music Play, ci attende un pezzo degli anni 70. E quest'oggi siamo insieme alla donna spaziale, Didi Jackson, lui è Meter Man.

Meteor Man, lei si chiamava Didi Jackson, si chiama ancora Didi Jackson, ovviamente gli anni sono passati anche per lei, all'epoca era una bella figliola, ve lo posso assicurare. Io me la ricordo su una trasmissione pomeridiana che facevano in quel periodo, penso sulla su Tele Monte Carlo con Jocelyn, giovanissimo, e una collega bionda coi riccioli che si chiamava Sophie. E chi in quegli anni seguiva già la musica sicuramente non può aver dimenticato queste tre persone, Didi Jackson, ma anche gli altri due, cioè i due conduttori televisivi. Intanto ragazzi, noi proseguiamo il nostro cammino, passiamo dagli anni 70 agli anni 80. Tra poco poi ci sarà l'appuntamento anche con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Ma intanto ospitiamo anche lui. Si chiama Errol Brown, ci regala la sua Body Rockin', ma anche lui è uno vecchio del mestiere, perché negli anni 70 si faceva chiamare in altro modo, ovvero Hot Chocolate. Ma qui è Errol Brown.

con lo pseudonimo di Hot Chocolate. Lo ricordiamo sicuramente negli anni 70 con Everyone's a Winner, oppure anche l'altra Sexy Thing, canzone che poi è stata rifatta nel 1988, se non ricordo male. Però nel 1987 lui, Errol Brown, ci ha regalato questa grintosissima Body Rocking. Ma adesso, ragazzi, a proposito di 1987, 1988, 1989, 1990, siamo entrati nella parte dedicata alla house music, genere musicale che in quei 3-4 anni ha stravolto il mondo della dance, e con la quale arriveremo alla seconda pausa. Eh sì, proprio così. Bene, ragazzi, questa ultima parte, questa seconda parte della parte centrale di Let the Music Play, come sempre la dedichiamo alla house music, dopo aver dato spazio al disco degli anni 70, ancora un pizzico di commerciale anni 80, ora ci apprestiamo a raggiungere gli anni 90, intanto con questo singolo molto particolare di ABC. Loro non facevano musica dance, però in quel periodo ci hanno pensato bene, anche perché sono stati prodotti niente poco di meno che da Stock Aitken e Waterman, i tre grandi produttori discografici britannici, che tra gli altri hanno lanciato Dead or Alive, hanno lanciato Rick Astley, hanno lanciato Mel & Kim, le Bananarama, Pet Shop Boys, e quindi insomma avevano le spalle ben coperte. King Without a Crown non era uscita in house version, però in quel periodo si usava creare proprio le versioni house, e oggi ve ne diamo un assaggio. Proprio King Without a Crown in house version per ABC. Intanto, poi tra poco, per arrivare alla pausa, ci sarà una produzione statunitense.

era molto bello in versione originale, ma non è male neanche in questa house music. ABC con King Without a Crown, primo dei due pezzi house che vengono a completare la parte centrale del nostro Let the Music Play. Il secondo, ragazzi, è questo che ci arriva dagli Stati Uniti. Il sound è completamente differente.

0: E con questa If You ragazzi abbiamo completato anche la parte della house music. Adesso andiamo in pausa.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Il tempo se ne va via velocissimo ragazzi, noi non possiamo fare altro che rincorrerlo. Siamo arrivati all'appuntamento nel nostro Let the Music Play con la musica dance degli ultimi 10 anni del Novecento. Ancora un ben ritrovati da Marco Mari. Ultimi 17 minuti per questo nostro genere musicale del passato.

Era il 1993, un anno meraviglioso per Hathaway. Prima il successo ottenuto con What Is Love, poi questa Life. E così abbiamo aperto la nostra terza ed ultima parte di Let The Music Play. Proseguiamo con il 1994. Lui si chiama W. È stata una firma molto importante negli anni 90 per il mondo della dance, made in Italy, ma anche internazionale, visto che lui è andato fortissimo ovunque.

Got Your Love, lui si chiama W, importantissimo dal punto di vista musicale nel mondo della dance, sia negli anni 80 che negli anni 90. Tra gli altri, ragazzi, è stato lui a lanciare Alexia, eh? Passiamo a Molella con Change.

0: con quest'ultimo pezzo, Coming Back di DJ Dado, accompagnato dalla voce meravigliosa di Stephanie Wicks, abbiamo completato anche la terza ed ultima parte di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: su
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web

0: Mamma mia ragazzi, che caldo. Mamma, com'è sta cosa? Dai però, mamma mia. Eh sì, beh, voi battete le mani che c'avete il condizionatore, voglio dire, benvenuti ragazzi, per la gioia di Consuelo di Fiuggi, perché lei dice sempre non ripetere sempre la data, non fare questo, non fa, io farò tutto quello che la nostra Consuelo non vuole. Perché, lo sapete perché? Perché non me ne frega niente, che sono un ragazzo del ghetto, non mi interessa nulla a me di quello che dice Consuelo da Fiuggi, anche perché lei di spettacolo e di musica non ci capisce niente, quindi a posto. Oggi, questa settimana qua va dal... Così la facciamo incazzare proprio per bene, ancora prima di iniziare veramente l'appuntamento di oggi. Per questa è la settimana, la prima settimana effettiva di luglio, comunque. Luglio, col bene che ti voglio, ciao, benvenuto luglio. Oh! Comunque sia, oh, questa è la settimana, dicevamo, dal 6 luglio fino a una certa, cioè fino così, fino a quando vi va bene? Mamma mia, è così, ho deciso così che il tempo è interminabile, perché il tempo trascorre ma non passa nella capanna internazionale. Comunque dal 6 al 12 luglio 2026 la nostra Consuelo se ne farà una ragione, perché io faccio come mi pare. Amici, abbiamo veramente idea di continuare non soltanto a romperci le scatole con quelli della capanna, perché poi c'è anche il nostro appuntato che... sapete che ormai da qualche settimana lui ha creato questo gruppo, ma la cosa meravigliosa è che nessuno praticamente questo gruppo lo sta cagando, neanche di striscio. Ci collegheremo quindi con l'appuntato per fargli capire che o chiude il gruppo dopo un paio di settimane, o probabilmente deve proprio cambiare lui come essere vivente nella nostra esistenza, perché veramente non si regge, è assolutamente insopportabile. Quindi magari proveremo a parlarci e quindi io spero veramente di fargli cambiare idea, anche perché tanto io ho deciso di veramente di chiuderlo quel gruppo, di uscire da quel gruppo.
1: Voi ne stai diventando troppo prolisso.
0: Prolisso di che? Ma sto parlando di quello che faremo, eh? Ah, Consuelo De Fiuggi, stai calma che giù ce vengo io, è la fine di luglio, eh? Allora, capisti? Ah, allora mi chiudete il microfono a sta donna che non la reggo, per favore. Ok, partiamo immediatamente con la nostra con il nostro appuntamento dal 6 al 12. No, dai, non sfidiamo le persone, perché non mi sembra il caso. E con il nostro appuntamento di tempo zero di questa settimana dal 6 al 12. No, basta. E con la nostra Music Summer Music Machine, e poi ci colleghiamo con l'appuntato

0: a me che mi frega del gruppo del nostro tenente, che mi frega del gruppo del nostro pensatore, ma anche i gruppi in generale, proprio me ne frego. Per favore, appuntato, guardi tenente, appuntato, io non so più neanche che cos'è lei, io non la capisco. Io le suggerirei comunque di chiuderlo questo gruppo, perché non la sta cagando nessuno. Secondo il nostro appuntato tediatore, che ha creato un gruppo delle passioni, questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò, sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro, sì, che gliene danno il, sì, consenso.
0: Per fare che? Per fare gli scemi? Ok, allora, sì, va bene, se volete.
1: Ispirano, sì. Ma ve ne parlerà meglio lui, quindi...
0: Parlerò meglio io. Ora, di cosa? Di Tempo Zero?
1: Altri membri, sì, quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più.
0: Questo gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: secondo me siamo partiti veramente da schifo, e io le suggerisco di chiuderlo questo gruppo, perché lei non ha un minimo di senso, cioè si sa come parla, mi sta a far venire la sonnolenza con sto caldo.

0: non avete altro di meglio da fare stasera, intanto Noemi bentornata con questo capolavoro, eventualmente stasera speriamo di non incontrare il nostro appuntato, guardi, veramente chiudiamolo sto gruppo, da media retta, perché non si può fare sta cosa, lui oltre ad essere un appuntato è un tediatore, creatore di gruppi probabili e improbabili allo stesso tempo, il gruppo delle passioni, quindi la possibilità di confrontarci con altri esseri umani della capanna internazionale, visto che il gruppo della matrona si è praticamente suicidato da solo, e fioriscono gruppi così alla meno peggio. Questo gruppo non mi sembra così interessante,
1: quindi,
0: glielo dico comunque,
1: è stato creato,
0: è stato creato questo gruppo, ormai chi se ne frega, sta lì e via,
1: andremo avanti.
0: Sì, con tanta voglia di vivere, sempre.
1: Se lo proviate interessante,
0: sì, immagino, guardi,
1: vi auguro,
0: sì,
1: una buona serata,
0: una buona serata anche io, appuntato, e soprattutto buonanotte a tutti.

0: con me, io con lei, tu con te, il casino, non ci sto a capire niente. Dai, per favore. Il grande Michele Bravi, anche lui tornato in questa estate cuocente del 2026. Tra l'altro stavo dando un'occhiata ad un articolo del Sole 24 Ore dove sembrerebbe che i prossimi 5 anni sono sorvegliati speciali, perché andremo ad aumentare di 1,4 gradi centigradi Fahrenheit, io oserei anche dire, di aumento vertiginoso. Si considera e si pensa preventivamente che il 2027 possa essere l'anno più caldo, ma più di questo, cioè più del 2024, più di tutto, ma no! Ma che vi piace sto castata? Ma non credo, dai! Il gruppo del nostro appuntato potrebbe essere tranquillamente un flop. Ce lo ha descritto con una voglia di vivere veramente contagiosa, che ti viene voglia proprio di entrare in questo gruppo noiosissimo. Ma chi ci può salvare se non la nostra pecorella smarrita, ritrovata, la nostra Illu, la nostra illuminata Illu!
1: Buonasera, buonasera.
0: Ma
1: Simone!
0: Ma sì, ci sono io, illuminata, meno male che c'è anche lei, perché sennò io sarei già uscito da un pezzo. Illu, ben trovata!
1: Adesso, perché di solito questo gruppo, Salvatore, non volermelo, guardo poco.
0: Sì. Ma è meno male, perché lei c'ha un sacco di cose da fare, essendo illuminata. Forza, sì.
1: Ma li guardo tutti poco.
0: Lo so.
1: Amore,
0: vabbè.
1: Mio,
0: ma
1: Simone,
0: salve,
1: mio,
0: ma salve.
1: Mancato.
0: Ma anche lei mi è mancata tantissimo. E anche io voglio portarla qui nel mio cuore, però voglio ascoltare anche il prossimo pezzo musicale, Illu. Va bene, me lo consente, parliamo tra poco, eh.

0: primo Dio non paga.
1: Giostraio, sta arrivando comunque la discoteca, ha un po' anticipato. Giostraio, la vedo un po' fuori anche a lei oggi, eh? Vuole entrare nel gruppo così tanto per fare un po' di casino.
0: Vai campione, sì. Metti il gettone, forza giovani, via!
1: Via, eccoci! Sacco di caciara, sacco di illuminati, ma di illuminata c'è solo lei! E le sono anche mancata la nostra illuminata! Ecco, via! Illuminata, ma anche lei mi è mancata tantissimo, lo sa? Sì, amore mancato, lei è l'amore di tutti, ma è anche il mio amore, perché lei ci può solo illuminare e illuminare la nostra esistenza in questo gruppo, veramente, devo dire, presentato in maniera becera dal nostro fino puntato.
2: Simone è il mio
1: è vero, mancato. E lei è la mia principessa illuminata, veramente.
2: Io sono l'illuminata.
1: Sì. Illuminata. Se oggi come si sente?
2: Aspetta.
1: Ma perché aspetta? Scusi, già questo gruppo è stato presentato in maniera assolutamente becera, ci si mette anche lei a spegnersi, è l'unica che può illuminarlo, voglio dire, ma perché si spegne? Ma l'accendo io insieme al nostro chi a chi tocca, a chi mi pare. Facciamo la conta, Andrea Bolognesi, dai, facciamo per favore suonare Andrea Bolognesi. Apriamo la discoteca di Summer Live Competition, Summer Live Compilation.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Amici, benvenuti, bentrovati al nuovo appuntamento settimanale di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, un Simone Papini 17enne seduto all'interno della sua stanza di casa. Sì, oggi ho 17 anni, ragazzi, li devo ancora compiere perché sono di dicembre, ma sono l'adolescente che ha sempre desiderato di fare questo mestiere, di vivere questa realtà nella mia disabilità visiva, e mi mettevo in camera a sognare ascoltando la musica, proprio questi pezzi musicali che avevo sempre sognato e desiderato di presentare alla radio, in TV, come invece sto facendo. Benvenuti, siamo nell'estate 1995, siamo nella prima settimana di luglio 1995. Benvenuti, bentrovati. Per tutti coloro che non c'erano, un saluto agli adolescenti che amano veramente in maniera esponenziale Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate per il nostro viaggio nei decenni. Ecco. Benvenuti alla settimana di riferimento dal 6 al 12 luglio 2026, ma siamo nella settimana dal 6 al 12 luglio 2026 e 1995. Benvenuti, bentrovati, amici radioascoltatori. Simone Papini a tenervi compagnia con i vostri pensieri, parole d'autore, con i nostri sogni, i nostri desideri, i vostri messaggi. Raccontatemi che cosa combinavate, se ve lo ricordate, se c'eravate nel 1995. Nel 1995, 31 anni fa, la grande storia, la grande evoluzione, la grande passione e soprattutto la grande presenza scenica dal 1992 poi, che era iniziata, dell'883, quindi Pezzali, ripeto, loro vinsero tra l'altro il loro Festival Bar proprio in quell'anno. Proprio con loro iniziamo, l'883, Tieni il tempo, il loro album, tutto da colorare con i pastelli, lo comperavi, il vinile, e erano arrivati già i CD, però insomma il vinile era quello che la faceva da padrone ancora con le musicassette, ad esempio, e si erano inventati che questi ragazzi ci volevano, come noi eravamo adolescenti all'epoca, ci volevano veramente attivi, e questo album, Tieni il tempo, del Max Pezzali, 883, beh, insomma, tenevi il tempo, coloravi, ti disegnavi insieme a loro questa magnifica storia degli anni 90. Siamo alla metà degli anni 90, quindi, amici radioascoltatori, 1995, questo è tenere il tempo insieme, il tempo di Tempo Zero Gold.

puoi trovare la magia dei luoghi più impensabili e imperdibili, perché sei fatto della stessa sostanza di cui sono fatte le stelle nel cielo. Sei un miracolo in cammino. Puoi sentire il legame che ti unisce con ogni cosa, e ciò che è sopra di te è ciò che è sotto di te, è ciò che è dentro di te, sempre, comunque. Ciò che vivi nella tua vita, nell'interezza, perché il tempo trascorre, ma non passa mai. Se lo desideri veramente, rimarrà ancora quel goccio di vita che ancora soffia nella tua vita. Hermesin, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, 1995, sulla tua antenna nazionale.

alla fine siamo tutti di passaggio, siamo tutti soltanto un passaggio e siamo dei viandanti su una strada che non precede mai in linea retta. Arrivano solo i nostri pensieri, i nostri sogni, e quando giunge il tempo di andare lasciamo dietro di noi ricordi e legami che hanno dato forma al nostro cuore. È questo ciò che accade. Ogni incontro, ogni amicizia ci insegna il valore dell'amore o la forza del perdono. Ci ricorda di non perdere la speranza e nemmeno nei giorni più difficili. È come se i nostri sentieri fossero stati tracciati ancora prima del primo respiro, per concederci tra svolte inattese, salite faticose e improvvisi momenti di pace, meravigliosamente unici. Forse nessun incontro avviene per caso. Forse un giorno, quando i misteri della vita cominceranno a rivelarsi, vedremo finalmente come ogni cosa abbia trovato il proprio posto nel mondo e della nostra vita. La risposta che cerchiamo potrebbero allora venire alla luce, mostrandoci il senso più profondo del nostro essere qui e lasciarci una quiete di grande certezza. Sapere qual è il nostro posto nel vasto disegno dell'universo. Combonis, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate su questa meravigliosa antenna nazionale.

puoi però impedire, forse non puoi impedire però agli altri di essere ciò che sono, puoi però decidere di non diventare ciò che ti ferisce. Proteggi la tua pace, custodisci la tua luce e ricorda, chi si rispetta davvero non ha bisogno di essere compreso da tutti. Elements, Minisonna.

E poi c'era lei, la grande toscanaccia Irene Grandi. Io ho 17 anni e siamo nel 1995. Stavo dando un'occhiata ai vostri messaggi e tanti di voi erano adolescenti come me, Altri si sono sposati nell'estate del 1995. E proprio in questa settimana, ad esempio, 31 anni di matrimonio insieme ai miei figli, stiamo festeggiando. Grazie Simone per riportarci in quegli anni meravigliosi che abbiamo vissuto. Un po' poi, tra l'altro, anno difficile, c'è chi ha perso i genitori proprio in quel 1995, l'estate di cui abbiamo parlato, le grandi alchimie, la grande voglia di vivere. Siamo nel lontano 1995, dove comunque, tanto per dire, visto che insomma l'essere umano non impara, sta beatissima cippa lippa, vi pensate voi che nel lontano 1995, 31 anni fa, l'Italia e il mondo stavano in pace? Ma assolutamente no. Prima di parlare di questo, dobbiamo dire che Irene Grandi ha scelto di dedicarsi alla sua libertà artistica e personale, quindi allontanandosi dalle logiche commerciali e del pop musicale. Ha pubblicato, pensate, l'ultimo album, un progetto che esplora nuovi territori sonori e continua a portare la sua musica in tutta Italia in tour estive e teatrali. Soltanto che però ha detto: magari io voglio fare un po' le mie, ecco, tanto per dire. Quindi una nuova via tra musica e realtà. Dopo aver celebrato oltre 30 anni di carriera, l'artista fiorentina ha dichiarato di non essersi più diciamo presa in carico della musica, del business, mentre ha partecipato a riprese nella sua vita artistica, ha ripreso in mano la sua vita. Quindi la nuova musica, le nuove realtà, il benessere spirituale, perché ha intrapreso un percorso di crescita personale diventando anche un insegnante di yoga. Quindi il teatro, i live, la grande Irene non si è fermata, soltanto ha trovato la sua realtà artistica magari in maniera differente. Estate anno del 2020, del 1995, un'estate senza pace. Purtroppo, ecco, perché in quell'estate ci fu il massacro di Schemmia, perché tra l'11, tra l'altro, tanto per dire, perché i drammi a livello mondiale, il massacro, dicevamo, perché oltre il 22 luglio, perché le forze serbo-bosniache compirono il terribile genocidio, ecco, con 8.000 musulmani, insomma, massacrati, ecco. La crisi degli ostaggi, tra l'altro, in quell'estate lì, anno 1995, estate del 95, che appunto lanciava e ha formato e ha gettato le fondamenta della nostra vita digitale che conosciamo, perché il lancio del Windows 95 il 24 agosto, Microsoft rilancia l'informatica personale con un lancio globale accompagnato dalla nota di Starmin Home the Home di Straits. Tra l'altro, ragazzi, Windows 95 ha veramente vissuto per oltre 15 anni. Si può rivivere gli emulatori per tutti coloro che l'hanno vissuto e quelli che non l'hanno conosciuto nei sistemi operativi open source. Certamente non ci puoi navigare, non ci fai chissà che, però attenzione, bastavano 100 megabyte di RAM, mamma mia, attenzione. La nascita di Amazon compie quest'anno 31 anni, eh sì, perché il 16 luglio Jeff Bezos apre ufficialmente al pubblico le porte virtuali della sua libreria online, ignorando l'impero e quindi quell'impero che avrebbe creato successivamente. Ecco che cos'era il 1995. C'era anche però l'esplosione di internet, perché l'estate vede il boom dei primi browser commerciali e la diffusione di massa di World Wide Web, ossia il www, che venne lanciato lo scorso anno 1995. La colonna sonora però anche del cinema dell'estate, perché c'era la battaglia dei Britmon il 14 agosto, l'uscita in simultanea quindi, ma c'era anche i grandi tormentoni e le hit italiane che stiamo scoprendo. Europa spopolano i brani dance come ad esempio Summertime World, piuttosto che Alicia Keys, e importati nelle varie discoteche. C'erano anche i blockbuster e al cinema, perché le sale estive sono dominate dai film iconici come ad esempio il grande, per dirne alcuni, Apollo 13 e i primi storici test di animazione di Toy Story.
dal 1995 arriva, ragazzi, tutto ciò. Noi rimaniamo nell'estate del 1995, nell'anno 1995, ci rimaniamo. Allora, prima di dare la linea alla nostra emittente per farci prendere il nostro primissimo break, c'è Raffaele che scrive: Simone, anni e anno stupendo, si dice che stavamo meglio quando stavamo peggio, quando non c'era internet, quando comunque non ci interessavano i social media, che non sapevamo manco chi erano. C'è chi scrive: Simone, io in quell'anno mi sono fidanzato e ho scoperto la mia sessualità. C'è Federico: ciao Simone, anno 1995, 31 anni fa, il mio primo giorno di lavoro, che bello, proprio a settembre. C'è Vincenzo: ciao Simone, io viaggiavo, avevo conosciuto la mia ex moglie, facevo Roma Trento. Ah, mamma mia, poi che fine avete fatto? Cioè, vi siete lasciati ma poi vi siete anche sposati, quindi da quello che ci dici è molto probabile che poi a un certo punto abbiate trovato mezza strada per uno, ecco. C'è Anna e Gianrico che scrivono: noi ci siamo conosciuti nell'estate del 95, appunto in una delle piazze del Festival Bar, e avevamo iniziato veramente a prenderci a parolacce. Vedi come vanno a finire poi le cose, magari. Altro che tarallucce e vino, vanno a finire veramente bene. Allora, l'ultimo messaggio, dai, mi fate segni dalla regia, l'ultimo. Allora, inquadratelo qua anche a livello televisivo, perché tanto tutti i messaggi stanno comparendo, e voglio ringraziare veramente anche a livello artistico la critica che anche quest'anno ci ha premiati: Tempo Zero Gold, Tempo Zero Selecta, Entourage, insomma i format di Tempo Zero continuano ad essere i più ascoltati in circuito, in syndication, in scala nazionale. Grazie, veramente di cuore. Allora, Pasqualino: ciao Simone, io nell'anno 1995, nel mese d'agosto, ho preso la macchina dalla Calabria e mi sono fatto il giro della Francia, non c'erano i telefonini, telefonavo a casa quando volevo io. Ecco qua, e con questa massima devo dire che ci prendiamo la nostra primissima pausa e torneremo ovviamente in un sogno di mezza estate, e torneremo con Zucchero per colpa di chi. Questi erano i pezzi musicali estivi, i grandi tormentoni, chiamiamoli così, dell'estate, che popolavano poi ovviamente le radio e il Festival Bar, perché questi erano gli anni 90 e c'era il Festival Bar che era assolutamente sovrano.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. Dai, sì che cominciamo. Perché Dai è il titolo del primo brano scelto per questa puntata, brano che è l'inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, realizzato dalla pop star colombiana Shakira in collaborazione con il gigante dell'afrobeat nigeriano Burna Boy. Rilasciato a maggio 2026, è il ritorno trionfale dell'artista come voce regina del calcio mondiale, 15 anni dopo il successo planetario di Waka Waka. Il pezzo, Dai, è un concentrato di energia che unisce ritmi latini e percussioni africane ed è pensato proprio per celebrare la resilienza e la forza interiore degli atleti e in generale degli esseri umani. Il ritornello poi è un potentissimo incitamento multilingue. Dai, Iko, Dale, Ale, Let's Go, insomma lo dice in tantissime lingue diverse. E poi nelle strofe inserisce il nome di una leggenda del nostro calcio come Paolo Maldini e lo accosta a calciatori del calibro di Pelé e Maradona ed è un momento molto piacevole per tutti gli sportivi italiani. L'artista lo ha anche destinato per sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund, quindi ha anche un valore sociale. È sicuramente un pezzo trascinante e allegro, ma a differenza dei passati inni puramente festosi, il testo di Dai scava a fondo nel sacrificio sportivo. La frase chiave, "What broke you once made you strong", ciò che un tempo ti ha spezzato ti ha reso più forte, riflette la capacità di trasformare il dolore, la sconfitta in carburante per il successo e per ottenere risultati nello sport come nella vita. Questo è un insegnamento molto importante, una frase alla quale bisognerebbe pensare molto spesso. Due parole su di lei. L'artista è di origini colombiane, si chiama Shakira Isabel Mebarak Ripoll ed è del 1977. Lasciatemi fare un commento che mi viene dal cuore. Invidio la sua grandissima energia, sempre uguale da ragazzina. Nel mondo musicale lei ha esordito precocemente, aveva 14 anni con l'album Magia, ma è solo dal 2001 in poi che arriva la svolta mondiale con il primo album in lingua inglese, Laundry Service, contenente la hit indimenticabile Whenever, Wherever. Lei è stata bravissima, ha conquistato il mercato globale passando dal pop rock latino al rhythm and blues e alla musica urbana, collezionando successi planetari e tour mondiali sempre da tutto esaurito. E dai, che il tempo è tiranno, stop alle chiacchiere e spazio a Shakira. Dai.

Rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Dopo la star internazionale Shakira, sentiamo un po' cosa ci aspetta come lato B di questa puntata. Ancora ritmi latini con un artista di origini italo-brasiliane. Mosse sensuali e sguardo magnetico. Lei è Gaia con la sua personalissima versione di Bossa Nostra, un pezzo uscito nel 2026. Qui non si parla di stadi affollati, ma di vitalità quotidiana, perché Gaia prende le radici della bossa nova, ci mescola la grinta del pop, un po' di elettronica e i suoi ricordi legati al suo continuo viaggio vero ma anche interiore fra i luoghi delle sue origini, cioè l'Italia e il Brasile, con una conseguente contaminazione culturale che è quella che poi dà origini sempre a spunti e a idee nuove. Ma lo sapevate che Gaia ha voluto dare a questo pezzo un taglio autorale d'eccezione, collaborando a stretto contatto con Riccardo Zanotti, che è il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e ha giocato sui contrasti fra parole un po' malinconiche e la musica ritmica suadente, con chiari richiami alla cultura brasiliana, ai balli di Bahia e alla cachaça, che poi è una specie di rum. I più attenti sicuramente potranno scoprire anche una citazione colta, un esplicito omaggio a Gino Paoli e alla sua celebre Il cielo in una stanza, che è nascosto fra le sfumature della sua voce. Lascio a voi la ricerca. Un altro dettaglio curioso: il brano racconta la fatica che fanno due persone che si sono lasciate, e però poi capita di incrociarsi nel traffico e si fa finta di niente, appunto a fatica, lasciandosi alle spalle una relazione stanca. Il bellissimo videoclip anche stavolta vede l'impronta del coreografo Carlos Diaz, quello che ha sempre ideato per Gaia dei balletti memorabili che venivano subito ripresi su TikTok, e ai tempi con qualche commento sorpreso sul fatto che quel ballerino non avesse proprio il physique du rôle che ci si aspetta. Per fortuna subito messi a tacere, sia per l'innegabile bravura del professionista, sia perché coperti da valanghe di commenti positivi pieni di giusta ammirazione. Se Shakira ci ha riportato alla mente pensieri di unione fra i popoli, Gaia dà alle donne e alle ragazze quello spritz, quella spinta per rialzarsi a testa alta, ripartire dopo una storia finita, ballare anche da sole, perché no, al ritmo di samba, e riscoprire l'indipendenza. La puntata dedicata a due straordinari interpreti e alle loro radici culturali si conclude qui. Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Prepariamoci a muovere i fianchi in una sensuale bossa nova, anzi, bossa nostra con Gaia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Class

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Golden Classic. Well,

queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista. E nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Free Way of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

guarda te, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Sicuramente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

tutta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
5: Così è cosa? Radio Show è con voi anche questa settimana con Stella e
6: Teo. Una settimana, dai, siamo ormai nella prima di luglio, tra la prima e la seconda.
5: Sì, esatto, questa è una settimana di mezzo, perché non si sa se è la prima, se è la seconda.
6: È la
5: seconda settimana e mezza.
6: È la settimana del Signore degli Anelli, la settimana di mezzo, la settimana di mezzo.
5: Bravo, vedi, per essere uno che non ha cognizione del Signore degli Anelli hai fatto una bellissima battuta.
6: Allora amici, benvenuti a Così e Cos'ha Radio Show. Oggi si parlerà di estate, ovviamente, ma di come ci si veste d'estate. O quantomeno si faceva un bel giro, insomma, una sorta di dimmi che colore ti vesti, ti dirò chi sei.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, ma la nostra sigla.
1: Sì, la nostra sigla.
0: Io ogni volta che la sento è bellissima, bella, mi piace tanto. Bella. Anche se penso che l'anno prossimo
1: probabilmente ci sarà una sigla nuova. Certamente.
0: Perché bisogna cambiare, no?
1: Assolutamente.
0: Cioè non bisogna essere sempre uguali, fare le stesse cose. No, bisogna rinnovare il guardaroba, bisogna rinnovare le cose che si fanno, bisogna rinnovare tutto, vero?
1: Bisogna rinnovare tutto. E mi aggancio a quello che dici del guardaroba, perché oggi ci faremo un giro molto molto particolare sui colori che noi abbiamo nell'armadio, perché abbiamo trovato un articolo interessantissimo dove effettivamente in base al tuo colore predominante del tuo guardaroba si nasconde la tua personalità.
0: È vero, è verissimo.
1: La tua personalità. Allora io direi di partire subito con la prima, una canzone a tema estivo, ma soprattutto a tema colori. Loro sono gli Eiffel 65, I'm Blue.

0: così è cos'ha radio show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo e
1: eccoci.
0: Oggi ci trasformiamo per voi in fashion addict.
1: Oh, in fashion addict. Esatto. Io mi trasformo in Enzo Micio. Tra l'altro c'è della gente che mi ha detto che in qualche modo gli assomiglio. A me non mi sembra.
0: Perché diciamo così, perché la capigliatura.
1: Siamo rosati.
0: Capigliatura, poi sei anche secco secco come lui.
1: È vero, però abbiamo degli orientamenti diversi.
0: Sì, è vero. È vero, a livello di orientamento penso proprio sì che tu sia orientato.
1: Che forse
0: tu abbia penso la bacchetta del rabdomante orientata da qualche
1: da un'altra parte.
0: Grazie a Dio.
1: Vabbè, grazie a Dio, ognuno piace quello che gli piace,
0: cioè, nel senso, sì, no, indubbiamente, dico grazie a Dio.
1: Ecco, grazie a te. Allora ragazzi, oggi visto che ci siamo trasformati in Enzo Micio nella sua affidata
0: Carla,
1: collega.
0: Chi era? Carla?
1: Sì, Carla Ghiozzi mi sembra si chiamasse,
0: sì,
1: no? Ma la figura predominante era lui.
0: Era lui.
1: Allora oggi vi portiamo a fare questa bellissima esperienza sul colore che preferite indossare, che personalità insomma va a rappresentare. Ad esempio partiamo subito con gli amanti, che quando aprono l'armadio ci sono gli amanti del rosso, hanno tutti i capi tendenti al rosso, all'arancione, eccetera. Ecco, sappiate che voi siete delle persone energiche, vitali, avete linfa fisica e mentale.
0: Caspita!
1: Perché il rosso ci aiuta ad affrontare con coraggio le situazioni della vita che magari temiamo di più. Quindi, non lo so, dobbiamo andare a fare un colloquio di lavoro, vestiamoci di rosso. No,
0: non lo so, ma no. Tu lo vedresti uno vestito di rosso in un colloquio di lavoro?
1: Ma sì, alla fine sì. Perché no?
0: Non lo so, io sono molto rigida su certe
1: cose. Tu sei
0: cose.
1: Rigida,
0: sì,
1: vai
0: sì,
1: in tailleur grigio o blu.
0: No, tailleur no, però non metterei mai un vestito rosso per un colloquio.
1: No.
0: Come qualcuno una volta mi ha detto, ti raccomando, se vai a fare un colloquio non mettere mai una camicia.
1: Beh, questo è vero, perché potrebbe partire il bottone e arrivare nell'occhio a chi ti sta facendo il colloquio.
0: E quindi, lì partirebbe male. Anche se la camicia è nera.
1: Sì, partirebbe veramente male la situazione. Ma tu ce l'hai un colore preferito nell'armadio?
0: Allora, io ho un colore preferito, il mio colore preferito è il rosso.
1: Sì.
0: Ma nel mio armadio la predominanza di vestiti è tutta nera.
1: Ah,
0: infatti
1: ecco.
0: Voi adesso non potete vederci perché non abbiamo la fotocamera, ma io sono vestita di nero, ovviamente, e Teo è vestito
1: di blu.
0: Quindi
1: ecco.
0: Però tu almeno hai una predominanza, cioè nel senso,
1: io, nel
0: hai una
1: mio
0: predominanza
1: armadio
0: di blu.
1: Ho tutto il blu, blu
0: esatto.
1: E nuance
0: però
1: dal blu all'azzurro.
0: Ti piace il blu,
1: assolutamente,
0: nel senso, tu ami
1: sì.
0: Il blu, invece io
1: sì.
0: Amo il rosso ma mi vesto di nero.
1: Allora tra poco torniamo da voi e andremo avanti con questo excursus sui colori che abbiamo nell'armadio e cosa rappresentano, e poi ovviamente diremo anche per il nero e per il blu, per i nostri colori.

0: Così è cosa Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi, visto che siamo a tema colori, stiamo un po' cercando di descrivere le personalità in base all'outfit, al colore che voi avete predominante nell'armadio. Abbiamo parlato del rosso, che è un colore che rappresenta l'energia. Esatto. E poi abbiamo detto che Stella, ad esempio, nel suo armadio c'ha il nero e io c'ho il blu. Allora vediamo di cosa si tratta.
1: Allora, per esempio, parlando del blu, le persone che indossano il blu sono introverse ma piacevoli.
0: Ecco.
1: Selettive nei loro rapporti personali e per questo affidabili e desiderabili. Chi indossa il blu trasmette quiete emotiva e un temperamento contenuto ed un'equilibrata appradonanza di sé.
0: Sono
1: io
0: d'accordo.
1: Io direi che sono molto
0: sono d'accordo.
1: Sono d'accordo. Rispecchia tantissimo.
0: Mi rispecchia tantissimo.
1: Sì,
0: e poi
1: sì.
0: a pensare che, ad esempio, uno dei più grandi stilisti che ha usato il blu,
1: esatto,
0: era Giorgio Armani, il compianto Giorgio Armani,
1: il re.
0: Effettivamente sembra che la descrizione del blu gli calzi. Comunque noi non l'abbiamo conosciuto,
1: no,
0: personalmente,
1: però da come
0: peccato,
1: si sentiva la descrizione,
0: però,
1: la sua descrizione,
0: certo,
1: in realtà molto ci assomiglia.
0: Certo. Ma vediamo il nero invece, dai, il nero.
1: Invece il nero è un po' più complicato, perché
0: non è introverso.
1: No, traccia un confine.
0: Eccolo lì.
1: Nell'immaginario comune è il confine tra la vita e la morte. E a livello fisico-chimico blocca la penetrazione cutanea delle radiazioni elettromagnetiche dei colori. Quindi è il colore più indossato nelle occasioni formali, nelle feste, nella vita di tutti i giorni,
0: esatto.
1: È scelto da chi ha bisogno di sentirsi al riparo e dagli sguardi altrui o sentire tutelata la propria personalità.
0: Vedi.
1: Però vedi, questo mi rispecchia in realtà pochissimo.
0: Dimmi.
1: Ma perché in realtà io sono più da rosso che da nero. Però non so
0: però...
1: perché. Però vedi, qua dice anche che il nero diventa una corazza. Quindi, secondo me, io uso il vestito come una specie di armatura.
0: Certo.
1: Ma poi dentro in realtà la mia indole è rossa, quindi rosso fuoco.
0: Ma poi si dice che è il nero sfina, dai.
1: È vero.
0: Alla fine è quello che fa la differenza.
1: E quindi probabilmente io mi messo di nero per sfinare un po'.
0: Il nero sfina.
1: Bene. Può essere.
0: No? Perché si dice così, no? Perché quando si ha le ossa grosse...
1: È vero, quando ero piccola mi dicevano sempre, ma
0: non sei
1: grassa.
0: C'è le ossa grosse.
1: Hai le ossa importanti.
0: E allora vestiti di nero, perché così sfina, giusto?
1: Esatto, vedi come sono sfinata.
0: Allora, io però lancerei subito il sondaggio di oggi.
1: Vai.
0: Il sondaggio di oggi è che il colore che non può mancare nel tuo outfit è perché... Cioè, ormai il tema
1: ovvio.
0: È quello, e quindi...
1: Qual è la risposta?
0: Nero e blu, è quello.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
3: Così è Cos'ha Radio Show, è con voi anche oggi e stavamo appunto parlando di quello che indossate, o meglio che quello che indossate identifica la vostra personalità. E noi vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché.
4: Esatto.
3: E lo potete scrivere a diretta, chiocciola, così e cos'ha.
4: Senza accenti, quindi così e cosa.
3: Cosa e cosa, Radio Show. .com.
4: Ridiciamola giusta?
3: Vai, dilla tu.
4: Diretta @cosiecosa.com.

0: Infatti, così e cos'ha radio show, siete in compagnia di Stella e anche mia, perché purtroppo ci sono.
1: Purtroppo, devi venire
0: purtroppo
1: con me.
0: Ci sono anch'io. E se c'è lei devo esserci anch'io, perché abbiamo firmato un
1: contratto.
0: Esatto, uno sa leggere, l'altro sa scrivere. Allora, oggi si parla dei colori, quello che voi avete come predominante nel vostro outfit, nel vostro armadio, e adesso è arrivato il momento, ad esempio, del bianco. No? Abbiamo parlato del nero, il bianco invece, il bianco è il simbolo della realtà spirituale, ovviamente, no? Perché
1: certo,
0: è il colore più candido e puro, insomma, di tutto lo spettro dei colori, e è la dimostrazione che una persona è molto, ha un'ottima relazione con il proprio io interiore, con il proprio sé. Sì, è proprio un colore spirituale.
1: È proprio un colore spirituale.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì,
1: da domani mi dovrei vestire di bianco in modo che riesco a parlare anche con il mio io e con il mio sé.
0: Eh sì, è per forza. Sì,
1: perché
0: sì,
1: ogni
0: sì,
1: tanto
0: sì,
1: loro comunicano tra di loro, ma non comunicano con me.
0: Vabbè. Allora vestiti tutti e due di bianco.
1: È vero. Vabbè, mi è venuto in mente una cosa, ma magari la dico dopo.
0: Dopo.
1: Allora, il verde invece comunica equilibrio, riflessione, energia pacifica. Chi indossa il verde viene considerato un individuo perseverante e con una conoscenza superiore.
0: Ecco.
1: Aiuta a calmare anche la mente iperattiva e può rilassarci se siamo ansiosi,
0: quindi,
1: o in vista di prove importanti.
0: Quindi è un colore per le persone
1: verde
0: rilassate.
1: Verde speranza.
0: O verde speranza.
1: Oppure per rilassarle.
0: Per rilassarle, le persone.
1: Esatto.
0: Ci sta, ci sta.
1: Dai, va bene.
0: Allora, arriviamo ai vostri messaggi che ci avete mandato. Andato a diretta@cosiecosa.com e vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché. Sono arrivate un bel po' di mail, ad esempio Gabriele dice il bianco perché illumina qualsiasi outfit e si adatta ad ogni stagione. Vedi, lui vede sul
1: no,
0: personale, no, ma no, la vede sulla praticità. E
1: esatto.
0: Poi soprattutto d'estate il bianco, sai, no, sei bello abbronzato,
1: sì,
0: una camicia di lino. Certo, certo.
1: Certo, anche un baby doll di bianco
0: anche,
1: sta bene. La pelle abbronzata.
0: Ragazzi,
1: non è niente male.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Per esempio Giulia dice il nero perché sta bene con tutto ed è sempre elegante. Giulia, hai ragione, perché io per esempio mi vesto anche sempre di nero perché così non devo abbinare borsa e scarpe.
0: Giusto, giusto. Poi abbiamo Noemi che dice il lilla. Ecco, il lilla è un colore particolare perché non
1: sì,
0: è rosa,
1: è
0: non è viola, perché è delicato e aggiunge un tocco di originalità. Giusto, giusto,
1: è vero. Simone invece dice il bordeaux perché è elegante senza essere troppo formale.
0: Beh, è vero,
1: questa,
0: vero. Io a una cena di Natale mi sono messo un abito total black con
1: è
0: la
1: vero,
0: cravatta bordeaux e la pochette nel taschino bordeaux
1: anche quella, mi ricordo,
0: sì,
1: stavi
0: sì,
1: benissimo.
0: Bello,
1: tra
0: bello, sì.
1: Irene invece dice il turchese perché dà vivacità e mi ricorda il mare. Ecco, io penso che il turchese sia un colore che non ho mai
0: no,
1: messo.
0: Anch'io, fa un po' troppo.
1: Ho una canottiera.
0: Fa un po' troppo comune. Unione o crisi.
1: Sì, hai ragione, sì, sì, sì, un po' troppo così.
0: Allora ragazzi, grazie per averci scritto. Adesso ci ascoltiamo un bel brano, ovviamente a tema colore. Lei è Pink con So What e poi torniamo con la vita le belle.

0: Attenzione, attenzione, il momento della Vita le Bella, il nostro comedy dove cerchiamo di strapparvi qualche risata e oggi lo facciamo alla vecchia maniera, quindi con le freddure, le barzellette prese dal web reinterpretate da noi.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora
1: moglie scomparsa.
0: Pronto, carabinieri, mia moglie è uscita stamattina a prendere il pane, non è ancora tornata, sono già le 19.
1: Ok, signore, stia calmo, ora vediamo che fare.
0: Ma no, calmo un cazzo, io ho fame. Alle 19 si mangia.
1: A letto. Stanotte ti ho lasciato senza fiato, lo so.
0: Certo, dopo la terza scorreggia non respiravo più.
1: Ma che pirla che sei. Informazioni meteo. Tromba marina sul lungomare per 20 minuti.
0: Sarà contenta Marina.
1: Dopo i 50 anni. Secondo me fare sesso dopo i 50 è molto più eccitante.
0: Per forza. Non sai se avrai un orgasmo, un infarto o un crampo.
1: Amici al bar. Sai, ieri ho preso un cane per mia moglie.
0: Ah sì? E dove si fanno questi cambi?
1: Adesso c'è il cruciverba.
0: È arrivato il momento del cruciverba. Delle battute super, super veloci. Vai.
1: Operai funebri cinesi molto veloci.
0: Lapidi.
1: Cinese allegro in spiaggia.
0: Lide.
1: In quale uccello vola più in alto?
0: Quello degli astronauti.
1: Corse di mucche.
0: Vacca gare.
1: Fratello di Julia Roberts.
0: Neutro.
1: Vino pericoloso per chi guida.
0: Lo Schianti. Vai, vai.
1: Pugile casalingo.
0: Mike Dyson.
1: Cartone animato odiato dai surfisti.
0: Pocahontas.
1: Cartone animato amato dagli attori porno.
0: Porcahontas.
1: Povera Porcahontas. Sport olimpico per persone pigre.
0: 100 metri piano.
1: Il parrucchiere fermo.
0: Non fa una piega.
1: Il più famoso parrucchiere giapponese.
0: T'ho rasato ma poco.
1: Quando escono e piangi.
0: Le emorroidi.
1: L'erba cattiva.
0: Non se la fuma nessuno.

Così cos'ha Radio Show su queste frequenze? Siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra fantastica Stella. Benvenuti per chi è appena arrivato e ben ritrovati per chi ci sta ascoltando da inizio puntata. Allora, oggi si sta parlando dei colori, quindi dimmi che colore indossi e ti dirò chi sei. Adesso ci ascoltiamo Alfa, poi rientriamo e andiamo avanti con gli ultimi colori e qualche altro vostro messaggio. Rimanete con noi a Così cos'ha Radio Show.

0: Così è Cosa Radio Show e è con voi anche oggi. Qui c'è Stella, con me c'è il fantastico Teo. E continuiamo con le nostre, con i nostri colori. Allora, siamo arrivati all'arancione. L'arancione è un colore che, a parte che bisogna avere un bel coraggio per indossare l'arancione.
1: Vabbè, l'arancione è una tendenza, è una nuance del rosso, no?
0: Sì, no, è una nuance del rosso, ma mettere l'arancione addosso veramente ci vuole tanto coraggio.
1: Ma non è vero, dai.
0: Comunque, è un feticcio degli artisti e di chi persegue con costanza l'obiettivo di armonia interiore ed è consigliato da alcuni specialisti per riattivare alcune funzioni fisiche, come quelle intestinali e quelle legate alla gravidanza. Avevo ragione.
1: L'arancione ti fa cagare.
0: Esatto.
1: No, ma è importante dire che comunque adesso non è che stiamo dicendo il colore arancione cosa provoca nelle persone, stiamo cercando di rapportarlo alla personalità. Okay. Quindi l'arancione, anche lui, un po' come il rosso, è simbolo dell'energia vitale, dai.
0: Sì, sì, no. però può essere sostituito anche dal confettino falco. Falqui, no, come che si chiama?
1: Sì, dal confettino falco.
0: Oppure dall'acqua essenziale, come dire.
1: Va bene,
0: andiamo avanti. Allora, abbiamo il giallo. Ecco, il giallo invece comunica tutta la sua energia, la sua luce, perché è un colore,
1: come il sole.
0: Esatto, un colore che si ispira al sole, tendenzialmente scelto da chi si sente in armonia con se stesso.
1: Ecco, vedi, loro sono persone in pace con loro stesse.
0: Esatto.
1: E poi abbiamo anche, ad esempio, il viola, che un po' si rifà al blu, perché anche il viola probabilmente è una nuance del blu, insomma, no? È il simbolo per eccellenza della capacità di identificarsi con l'altro. Quindi è chi lo indossa il viola sono quelle persone che riescono a leggere oltre le righe, cioè che non guardano all'apparenza, okay?
0: Esatto.
1: Guardano sotto, cioè tu ti sei vestito bene, ma loro non gli interessa, guardano quello che c'è sotto.
0: Quelli che ti dicono spogliati che sei meglio nuda.
1: Ecco, vedi.
0: Allora,
1: abbiamo
0: poi andiamo
1: altro
0: avanti.
1: Messaggio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, aspetta che c'è il marrone, che è anche questo
1: il
0: curioso.
1: Marrone, giusto.
0: Dice che lo indossa chi è soddisfatto della propria vita.
1: Ecco,
0: vedi? Bello. E sceglie soprattutto chi ha un buon rapporo con il proprio corpo, chi apprezza particolarmente il proprio aspetto estetico.
1: Sara ci scrive: il rosso, io nell'armadio ho solo rosso perché aggiunge energia e personalità a qualsiasi outfit.
0: Vedi? Elena invece dice: il verde smeraldo perché mi ricorda la natura e dà un tocco originale. Ecco, allora il verde a me piace molto.
1: Beh, il verde ci sta.
0: Però un verdone un po' più scuro, cioè
1: un verde militare.
0: No, verde militare. Il verde militare non mi piace, non mi sta tanto bene. Un verde smeraldo scuro.
1: Però sai che mi capita a volte che io provo a comprare dei colori diversi.
0: Anch'io.
1: Poi li provo, li dico bella, e poi dico il commesso: ma ce l'hai anche in blu?
0: No, io invece sono peggio di te. Io la compro, la porto a casa e poi sono quelle cose che spiccano nel mio armadio ma non sono mai state indossate.
1: Ah, ok.
0: Tranne un vestito rosso molto particolare, che quello invece viene indossato sempre.
1: Mi piace. Qual è? Quello fiorellino, non so, c'ha dei fiorellini per caso?
0: No, quello con il fiocchettone dietro.
1: Ah, bellissimo.
0: Eh sì, piace anche a Teo.

0: anche oggi è arrivato il momento del good vibes, le nostre vibrazioni positive. E oggi è venuto a trovarci una figura, come dire,
1: un gigante
0: che, bianco tra l'altro,
1: appunto, si parlava di colori, è un gigante che ha sempre vestito di bianco, purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, forse due anni fa, adesso non ricordo bene, ma lui è Papa Francesco e ci lascia una clip che si rifà ovviamente al suo colore, ovviamente predominante, certo, il suo era bianco, ma si rifà anche al colore bianco della bandiera della pace.
2: Non finire mai la giornata senza fare la pace. Abbiamo litigato, io ti ho detto delle parolacce, Dio mio, e ti ho detto cose brutte, ma adesso finisce la giornata, devo fare la pace. Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non permettere che il giorno dopo incominci in guerra. Per questo fare la pace prima di andare a letto è molto facile. Fai così e già la pace è fatta.
0: E allora, cosa dice Papa Francesco? Ovviamente che, come dicevamo, no? Il colore bianco è il colore di predominanza, è il colore della pace,
1: è il colore della,
0: della
1: pace,
0: bandiera della pace, ma soprattutto quello che mi fa, quello che mi piace di quello che lui dice è che non bisogna mai, mai, mai andare a letto
1: litigati,
0: si può come dire, si dice,
1: si
0: è
1: può
0: vero.
1: Dire, litigati.
0: Primo perché, allora, per personale, non si dorme
1: assolutamente, okay?
0: E quindi già abbiamo perso una nottata intera per magari
1: per
0: una
1: nulla,
0: stupidata, no? Anche
1: sì,
0: magari a volte si litiga anche per delle cose stupide,
1: banali,
0: nel senso banali, anche delle cose che non si comprendono, no? Perché magari le si è dette in un modo,
1: certo,
0: particolare, e quel modo particolare diventa difficile. Ma soprattutto non andate mai a letto senza aver fatto pace,
1: esatto,
0: perché il giorno dopo
1: è
0: si
1: peggio,
0: sveglia, e come dice lui, quella è guerra fredda,
1: assolutamente.
0: Perché ogni volta che si litiga, poi ogni volta ci si allontana leggermente di più.
1: E parte la frecciatina,
0: esatto,
1: e parte quello. Quindi veramente io trovo che questo messaggio è abbastanza famoso, è una clip abbastanza famosa di un'intervista di Papa Francesco, sia davvero, davvero interessante. E poi la particolarità è che lo dice un uomo di chiesa, no?
0: Esatto.
1: Cioè, ragazzi, comunque lui è effettivamente sempre stato vicino alla vita quotidiana di qualsiasi persona, no? Che si sia cristiani e ci si creda o no nel peccato oppure no, comunque lui dice: se avete litigato
0: ci può stare,
1: se vi siete detti,
0: certo,
1: delle parolacce
0: ci può stare,
1: ma fate la pace, come dice lui, fate la pace.
0: È vero.
1: Allora noi lo ringraziamo, insomma, per essere stato, possiamo dire, una guida, no? Nel senso
0: che
1: effettivamente
0: molto,
1: ripeto, sia per chi crede che per chi non crede, le sue parole erano a 360, no?
0: Esatto.
1: Andavano bene per chiunque sostanzialmente.
0: E traspiravano,
1: no?
0: Anche una modernità pazzesca.
1: Assolutamente sì. Noi lo ringraziamo e lo salutiamo, che ci starà guardando lassù, probabilmente ci sta ascoltando.
0: Ovvio, vuoi che non ascolti
1: così e cos'ha. Adesso probabilmente nel prossimo blocco si tapperà le orecchie perché arriva,
0: esatto,
1: l'Astro Sex, ma è stato con noi, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo, e da lassù che ci guarda.
0: Un bacio.
1: Ciao Papa Francesco.
0: Mua.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: interessano rapporti confusi o persone che spariscono appena le cose diventano più intense. Hai bisogno di stabilità, desiderio concreto e presenza continua. Nella seconda metà di luglio potresti diventare più orgoglioso e meno disponibile a passare sopra a certi comportamenti.
1: Te capì, bel Turel?
0: Te capì? Se qualcosa ti ferisce, lo fai capire subito.
1: Ecco.
0: Ecco, questa oppure parte con la guerra fredda.
1: Parte con la guerra.
0: Il consiglio sexy? Visto che non ti va bene quello che hai, iscriviti a una chat dove incontrare persone nuove. Magari trovi l'amore o quantomeno un po' di divertimento.
1: Beh, ci sta, ci sta. Posso aprire e chiudere una parentesi sul toro come animale?
0: Vai.
1: Si sa che oggi si parla di colori e se c'è leggenda narra che il toro è attratto dal rosso.
0: È vero,
1: no?
0: È vero.
1: E invece non è vero, il toro non ci vede neanche probabilmente i colori, ma lui gli dà fastidio semplicemente che il toro continua a sventolargli quel tovagliolo lì davanti alla faccia.
0: Non la sapevo, non la sapevo.
1: Sì.
0: Andiamo avanti, leone. Plutone opposto continua a muovere gelosia e tensione nei rapporti poco chiari. Questo mese hai bisogno di sentirti scelto senza dubbi o mezze misure. Da metà luglio tornerai irresistibile grazie a Venere e potrai e vorrai flirtare, provocare e sentirti desiderato apertamente. Ti basterà poco per capire chi è davvero preso da te. I complimenti non devono mai mancare.
1: Bene.
0: Il mio consiglio
1: vai,
0: sexy.
1: Vai.
0: A turno si propone un'attività divertente o romantica che vorrebbe che vorresti fare con il partner.
1: Bello, bello, dai, ci sta,
0: gioco,
1: ci sta.
0: Un gioco a metà e metà. 50-50, come si dice.
1: Come sempre noi consigliamo di seguire l'astro sex, ovviamente ai segni della settimana, ma anche tutti gli altri, cioè vale per tutti.
0: Sì, ma vale per tutti, è un consiglio che va bene per chiunque.
1: I consigli sessi valgono per tutti. In arrivo a Così e Cos'ha, Radio Show, Takagi e Ketra, Amore Capoeira featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston.

0: era.
1: Così e cos'ha, Radio Show, ben ritrovati insieme a noi. Siamo nell'ultima parte di puntata dove, a seguito dell'astrosex, noi cerchiamo di sviscerare un argomento un po' hot, no? Legato alla sfera sentimentale, sessuale, no? Molto, molto alla così e cos'ha, no? Possiamo dirlo.
2: Sì, dai,
1: molto leggero, molto leggero.
2: E molto oggi... leggero, ma non con una base solida, perché
1: le basi sono sempre supportate dalla scienza.
2: Esatto. Questo studio è stato condotto da un gruppo di psicologi dell'Università di Hannover e di Brema, quindi è uno studio fatto.
1: Uno studio ufficiale pubblicato. Esiste un fenomeno che si chiama sinestesia. Adesso cerco di spiegarvelo, perché
2: Spiegalo tu perché io ho fatto semplice fatica.
1: Ma vi faccio un esempio. Allora, leggo testuali parole del vocabolo. La sinestesia è il fenomeno non frequente, ma neppure rarissimo, per cui una persona sperimenta in presenza di un certo stimolo sensoriale una percezione visiva legata a un senso diverso. Molto semplice, è ad esempio uno stimolo uditivo come l'ascolto di una canzone provoca in questi soggetti la percezione anche di un colore.
2: Tu
1: senti una roba e vedi, l'associ a un colore, lo vedi proprio.
2: Tipo il topino di Ratatouille quando mangia la fragola, il formaggio,
1: e vede
2: tutti questi cosi che si arricciano
1: e fa la ricetta.
2: No?
1: Ecco, in questo caso la sinestesia, questo gruppo di universitari ha studiato la sinestesia all'interno di un rapporto
2: sessuale.
1: Okay. No? E ci sono delle persone che sperimentano e vedono colori diversi in base allo stato di avanzamento dell'atto.
2: Per esempio, nella fase iniziale della crescita del desiderio, il colore che viene percepito è l'arancione.
1: Hai visto?
2: Quello che
1: a te non piace.
2: Quello che sostituisce l'acqua essenziale.
1: Sì, sì, sì.
2: Va bene, un colore che si intensifica nello stadio successivo, quindi
1: mentre c'è il crescendo,
2: è il blu violetto, che poi arriva anche al momento dell'orgasmo.
1: E bam! Nella fase finale, invece, quando si è finito e ci si accende la sigaretta,
2: esatto,
1: o si fuma la svapo, predominano il rosa e il giallo. Effettivamente sono tenui, no? Quindi ci sta questo tipo di relax.
2: Però io dico una cosa, sì, no? Secondo me è vero che questo studio è stato condotto su tante persone, però magari la percezione del colore può essere anche
1: diversa,
2: soggettiva,
1: certo,
2: no?
1: Assolutamente.
2: Nel senso, ognuno percepirà il colore che si adatta di più alla sua personalità.
1: Vabbè, assolutamente.
2: Io, per esempio, durante il momento dell'orgasmo non ce lo vedrei il blu o il violetto,
1: un rosso pieno,
2: fuoco, non so, passione, non so, tutto, insomma.
1: Vabbè, diciamolo, no, che quando fanno questo tipo di studi con molta popolazione coinvolta, si tratta sempre di risultati,
2: di
1: sono
2: una
1: le
2: media,
1: medie,
2: una esatto, media, una esatto, percentuale media, potrebbe essere.
1: Va bene, in arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Bebe Rexha, One Day.

0: così è Cosa Radio Show, è arrivato anche oggi alla fine della puntata e non ci resta, abbiamo fatto un giro bellissimo.
1: Sì, oggi
0: vero?
1: Bello,
0: colorato,
1: bello,
0: meraviglioso, sembrava di essere in un arcobaleno, l'arcobaleno di Così Cos'ha.
1: Come dice Alessandra Moroso, vivere a colori.
0: Esatto, ecco. O vestirsi a colori.
1: O vestirsi a colori.
0: Ma niente, noi non possiamo far altro che lasciarvi.
1: Che salutarvi perché la regia ci fa segno, siete in ritardo.
0: Esatto, e ci risentiamo la
1: settimana prossima.
0: Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima e buone vacanze a chi è in vacanza. Così è Cosa Radio Show,
2: sempre qui con te. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Se on al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario.

0: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo. Nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
3: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
1: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione, pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies, volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, downtempo, tempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
4: Ciao a tutti. Allora, grazie mille per ospitarmi.
1: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. E i Mood, giusto? Mood.
4: Esattamente. Vai. Noi, io e Daniele, siamo i mood,
1: ma sai perché vi dico, insomma, io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
4: Davvero? Ti piace?
1: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
4: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
1: sì,
4: in musica,
1: sì,
4: in musica. E non è stato assolutamente facile, premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza,
1: certo,
4: nella quotidianità, nella quotidianità,
1: certo,
4: nei rapporti con le persone, nei,
1: certo,
4: nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in, in musica, in emozioni, in,
1: certo,
4: in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo me la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto,
1: mm,
4: e quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo di insomma, dell'album,
1: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video, il video di Yoda. Mi ci sono sflesciato sopra. Ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete. E l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio essere ermetici?
4: Ermetici in che senso?
1: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
4: Per me io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
1: Sì.
4: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te.
1: Mm.
4: E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay, e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto, perché è importante, secondo me, dare... Non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
1: Ok. Per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
4: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto
1: ma
4: giusto.
1: Anche SP Line,
4: sì,
1: i suoni. Raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
4: Davvero?
1: Sì, non so.
4: No, allora, videogame, alzo le mani, non so mai...
1: Okay, ok,
4: Non li abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
1: I flipper in particolar modo. I flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, tipo non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano,
4: sì,
1: appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
4: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
1: Ah, vedi.
4: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida,
1: sì,
4: che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi
1: sì,
4: e da lì è uscito un brano, secondo me uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
1: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta, appunto, nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, Ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me, se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, allora chiedo ai Mood: il futuro per voi che suono ha un suono che torna all'uomo, o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
4: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento. Vedi magari un Bonobo, alcuni accenni, sì, di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di sì, più tribale, sì, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti.
1: Sì,
4: per noi è Raffo. Ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi, sì, ci sconvolga con un genere nuovo. Provo, non lo so.
1: Io vado pescando New Son Don, pronunciato bene? Sì.
4: Sì.
1: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con noi qui a Trans Europe Express.
4: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra, e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europe Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto ciao. Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia che ti firmi R.M. o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso che...
0: Certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
0: Sì.
1: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo, la gallina.
0: Certo,
1: sì. Lì.
0: Certo.
1: Allora è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce, piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista, di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione, e io su determinate robe ho costruito il resto. Dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì ti improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa,
0: certo,
1: che già fa parte
0: inconsciamente
1: di te,
0: ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre, quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti. Tu fai l'esempio del primo brano: nel primo brano, rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay.
1: Però anche super mega divertente, cioè, quindi, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportivo mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non
1: è Arigato.
0: Arigato. Ah, pensa te. Ma era facile da leggere.
1: Perché l'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quello è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì. Che,
1: io lo seguo... No, non dagli inizi chiaramente della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno. Quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose.
0: E
1: comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale, molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io che faccio meraviglia. Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente neanche in quel brano lì, cioè il fatto che la batteria vada a tempo, che è una batteria programmata, è puro caso, credo.
0: Ok. Inna Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

I paesaggi sonori dentro Mosaics è il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem, Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Athabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.
4: Eccoci ancora qui, ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti come sempre in questa nostra agora musicale, quella di Area Rock, che anche in questa estate che sembra un po' pazzarella perché è un po' infuocata, un po' piovosa, un po' ventosa, un po' ci sono degli uragani, insomma, chi più ne ha più ne metta, come al solito abbiamo le estati che oramai si contraddistinguono per quello che poi è questo cambiamento climatico che ormai, dobbiamo dire, non ci lascia più assolutamente scampo per nulla, anzi, più il tempo passa, più, come possiamo dire tranquillamente, la nostra vita temporale ci trova un pochino giusto a parlare del clima, è davvero stravolta. Ma lo è stravolta ancora di più quando questa sera sentirete sicuramente quelle che sono le proposte che Raffaele Astore, ma soprattutto che Area Rock vi propone in questo appuntamento settimanale di circa 60 minuti per stare appunto in compagnia di quella che poi alla fin fine è la grande musica rock. Chiaramente ci sono tantissime novità di cui parleremo questa sera e partiamo subito con quello che è il secondo album del chitarrista e compositore Matthew

Torres. Un lavoro che conferma poi, da un'altra parte approfondisce anche quella che è la poetica già delineata da questo musicista Matthew Torres con il precedente Descone Gut, pubblicato all'inizio dello stesso anno, vale a dire di quest'anno. Più che una semplice raccolta di composizioni strumentali, il disco si presenta con una sorta di viaggio interiore guidato da poi quella che è la sensibilità compositiva del musicista, che ha comunque quel timbro caldo che sinceramente affascina, ma è un timbro anche soprattutto limpido e profondamente espressivo, che si fa sentire attraverso quella che è la sua chitarra, la vera protagonista di quello che è poi questo intero progetto di Matthew Torres, con questo Sanctuary, da quale ci andiamo ad ascoltare in una versione solo, appunto, questo Rosewood, foresta, rosa della foresta. Lui è Matthew Torres. In apertura di questa puntata di Aria Rock, qui in compagnia di Raffaele Astore.

Matthew Torres, che richiama sinceramente alla mente un altro Matthew, anche lui grande chitarrista jazz. E noi continuiamo questo nostro viaggio interessante con quello che è un album di debutto pubblicato praticamente da pochissimi giorni, il 26 giugno scorso, per la Stomp Records. Stiamo parlando di un gruppo tutto al femminile, loro sono le Taxi Girl, e arrivano con questo debutto molto interessante. Se i primi due singoli hanno presentato la band, Static è dove si delinea il quadro completo. Attraverso 10 tracce, le Taxi Girls permettono insieme di mettere ritornelli accattivanti, testi incisivi e un'ottima alchimia. So Quaint, Taxi Girl e il loro debutto Static.

E queste erano le Taxi Girl, una band proveniente da Montreal che ci proietta all'interno di un panorama rock leggermente diverso che quello che dopo quello che amiamo frequentare. E continuiamo con un sound questa volta un po' più cupo ed aggressivo, perché arrivano i Confess, una band che punta al salto di qualità tra hard rock anni 80 e pulsioni metal davvero molto moderne. Loro sono svedesi e giungono da sugli scaffali con questo nuovo disco dopo una carriera iniziata nel 2014 e consolidata con l'ultima fatica discografica Barn M. Hall nel 2020, che adesso viene raggiunta da questo Metal Morphosis, da quale ci ascoltiamo questo Beat of My Heart. Loro sono i Confess.

Ed ora, necessariamente, come è giusto che sia, dobbiamo un attimo fermarci sfumando totalmente quelle che sono le note musicali, perché questa volta dobbiamo parlare di qualcuno che manca da un po' di anni, ed è un qualcuno che effettivamente manca anche dal punto di vista strettamente musicale, però c'è da dire che poi il panorama di quelle che sono le pubblicazioni postume ha riservato una sorpresa notevole per chi ama quelle che sono le sfaccettature meno esposte ma profondamente affascinanti di Vittorio Descalzi, mitico fondatore dei New Trolls, scomparso il 24 luglio del 2022. La Four Files Records, etichetta romana specializzata in quello che poi il recupero di gemme nascoste, library music e sonorizzazioni d'archivio, ha pubblicato Contrappunti. Non si tratta del classico album rock o di una raccolta celebrativa di grandi successi con i New Trolls, bensì di quella che è un'immersione nel Descalzi compositore e artigiano della musica strumentale ed atmosfera, diciamo il Descalzi un po' meno conosciuto. Il disco raccoglie 10 brani che erano rimasti a lungo nei cassetti o magari concepiti originariamente per scopi di sincronizzazione, sonorizzazione televisiva, cinematografica, non so, un po', insomma, tutto quanto quello di cui Vittorio si occupava in vita. Descalzi, con questo Contrappunti, rappresenta appunto quella che è la testimonianza di quanto questo grande artista lavorasse incessantemente dietro le quinte, al di là di quelli che erano i palcoscenici e dei grandi musici circuiti commerciali. E noi da questo Contrappunti uscito appunto da poco ci andiamo ad ascoltare questo Volo a Vela. Queste sono le scritture di Vittorio Descalzi appena scoperte.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E ritorniamo un pochino a quella che è la normalità, perché dopo aver fatto questo grande omaggio a Vittorio Discalzi, adesso è la volta di una band italiana, Violent Shins, formata da Giorgio Cuscito, Nicola Nichi Delisio e Gianvito John Novielli, che hanno saputo comunque farsi apprezzare attraverso un percorso di atmosfere psichedeliche e dilatate. E noi, a dir la verità, ne abbiamo parlato diverse volte su quello che è il nostro sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare. Album come Know by Heart del 2017, oppure l'EP Stimmung del 2019, successivo Rebirth, con cui hanno girato intensamente gli Stati Uniti, sono stati davvero una notevole carta di identità e una proposta davvero eccellente. Oggi si propongono con questo nuovo EP che precederà l'album It's Precarious Symposium Momentum, che vedrà la luce nell'autunno di quest'anno, e lo fanno con quella che è un'evoluzione che li trascina in un affascinante e crepuscolare art rock post rock. E stiamo parlando di questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, tratto da Angels Are Mathematical, Living in the Rooms. Loro sono i Violent Shins. We'll be right back.

bellissima voce di Giorgio Cuscito con questi Violent Shins che ci hanno presentato, ho fatto ascoltare questo Living in the Rooms, un pezzo davvero molto molto atmosfera, l'atmosfera appunto per quello che poi noi consideriamo un rock d'ambiente molto molto interessante. Come altrettanto interessante sono il collettivo catanese fondato da Francesco Venti, e stiamo parlando, e Sergio Manfredi Salicano, che si muovono in quel territorio affascinante in cui il new prog contemporaneo e il progressive rock incontrano la psichedelia d'atmosfera. Loro sono gli Alcantara, dall'album In Concert. Ci andiamo ad ascoltare questo Terry G, una versione live.

felice nella solitudine, o una bestia selvaggia o Dio, può forse il mare alleggerire.

Non c'è da dire assolutamente nulla, perché proprio dagli album live si riescono ad apprezzare poi quelle che sono le tecnicità e la bravura delle band appunto che realizzano questi album. E c'è da dire che la band degli Alcantara, questa band catanese, un collettivo fondato da Francesco Venti, sa alle chitarre e sa davvero il fatto suo, e questo era da, appunto, tratto da In Concert degli Alcantara, uno Terry G, un pezzo davvero molto molto bello ed interessante, che un po' ci proietta direttamente a quello che sarà il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare, perché stiamo parlando dei Chrome Lanes, che escono con questo Apocalypse, una band che arriva dal Canada con cose davvero sempre interessanti, mentre continuiamo ad ascoltare ancora gli Alcantara. Dicevamo dei Chrome Lanes, cose davvero interessanti, ma anche considerato come un fenomeno, potremmo dire, regionale, tanto da venire etichettato appunto come rock canadese, nonostante comunque abbiano espresso quella che è una varietà notevole di artisti, soprattutto dal punto di vista canadese, artisti che poi si sono espressi in diversi generi musicali. Comunque l'abilità melodica dei musicisti provenienti da questa nazione ha lasciato il segno e rivive in quello che è poi il songwriting di questo duo, che si sta facendo notare tanto che la prestigiosa Inside Out li ha messi sotto contratto, e noi ci andiamo ad ascoltare da questo loro nuovo album, concentrato di potente prog rock che ricorda un pochino il rock degli epici Rush. Ci andiamo ad ascoltare subito i Chrome Lanes dall'album Apocalypse, questo è The Revenants. E cambiamo un pochino quello che è il clima di questa puntata, puntata che cerca anche le sonorità un po' più vellutate. Dai Crown Lands, questo è The Revenant, The First.

mentre lasciamo andare via quella che è l'epicità di questa band, che è davvero un potente prog rock che ricorda un po' i Rush più epici, e loro erano i canadesi Crownlands, noi proseguiamo con quella che è una band al debutto discografica, composta poi da rodati musicisti con diverse esperienze alle spalle, tra cui il cantante Marcello Spera e il chitarrista e tastierista Andrew Travlesi, che vengono da Disciolti Alchemy. A loro si è unito il batterista Andrea Oliviero, mentre al basso presenziano diversi nomi, alcuni già con appunto gli Alchemy, e il disco è un concentrato di potente heavy rock melodico che brilla grazie a quella che è la bella voce di Marcello, e poi c'è anche un songwriting davvero molto molto interessante dai Mayhem Mavericks, dall'omonimo album di debutto. Questa è More to Ask, loro sono i Mayhem Mavericks.

Mayhem Marevix con questo More to Ask, una band molto molto interessante, una band tutta italica, dal songwriter molto molto efficace, da cui ci siamo ascoltati questo More to Ask. E noi continuiamo ancora parlando di quello che poi è comunque un ottimo rock che andremo da qui a poco ad ascoltare. Stiamo parlando dei Pile Driver, da non confondere con l'omonima thrash metal band canadese. Loro sono tedeschi, sono nati come cover band degli Status Quo e in oltre 20 anni di carriera si sono consolidati e hanno iniziato a fare della musica propria, un solido heavy rock che sprizza energia davvero molto positiva, come spesso fa il rock teutonico, oltre che da sempre ha mostrato una spiccata vena davvero melodica. Questo nuovo album rappresenta un sussulto di orgoglio per il gruppo, che festeggia la lunga carriera e mostra di avere le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nel cuore degli appassionati di heavy melodico. Pile Driver, dall'album First Nation Rock. Questo è Light Years From Here.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E cerchiamo di essere davvero oltre il rock, perché noi continuiamo ad ascoltare sempre quella che è la musica nuova che ci giunge attraverso quelle che sono le proposte che ci arrivano direttamente in redazione, di cui ne parliamo su ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a seguire, e quindi noi andiamo anche ad ascoltare tutto quanto quello che ci giunge qui in redazione, ma non solo quello, perché la rete offre davvero tantissimi spunti. Bene, dopo aver ascoltato il Pulp Driver con Light Years From Here, adesso ci spostiamo con un altro artista italo-australiano che è responsabile del progetto Rarovis, alla cui realizzazione hanno collaborato molti artisti sotto la direzione artistica del nostro carissimo amico e grande musicista Fabio Zuffanti, non secondario il sostegno della Lizard, che da diversi anni propone davvero uno straordinario catalogo di qualità. E stiamo parlando dei Rarovis, che dall'album Ne sveleremo l'essenza si presenta appunto questo Leonardo Pegoraro con un pezzo davvero molto molto interessante, vale a dire I contorni dell'alba, tratto da Ne sveleremo l'essenza. Lui è Rarovis con questo prodotto molto interessante.

E questi erano i Raro Hobbies con questo I contorni dell'alba, tratto dall'album Ne sveleremo l'essenza. E noi continuiamo questa nostra camminata all'interno di quelle che sono le produzioni di musica rock, e non solo, con quello che l'album di Contraddizioni, raccontate con lucidità, vale a dire Antidepressants, dove la ricerca di felicità chimica e la paura della solitudine, il bisogno di appartenere e l'illusione di non fermarsi mai viene raccontato da quello che è un grande gruppo che dimostra ancora una volta che l'unico modo per restare vivi è guardare in faccia la realtà. Loro sono i Suede, dall'album Antidepressants. Ci andiamo ad ascoltare questa bellissima June Rain. Un gruppo che abbiamo appena visto al Medimex di Taranto. Un gruppo che vale davvero la pena vedere live. Loro sono i Suede e questa è June Rain.

E questo è Ronnie Sweet con June Rain, che ci portano subito a quello che è il prossimo ascolto. Perché i The Veils con questo Fragile World festeggiano il 25° anno di esistenza, sa? Un album che la dice lunga su quella che è la costante ricerca sonora operata da Finn Andrews, che lo ha portato davvero lontano con questo 8° LP del progetto che lo ha reso celebre, nonché il primo ad arrivare così breve distanza dal precedente Asphodels, uscito a gennaio del 2025. Da Veils ci ascoltiamo questo Lungs, tratto da Fragile World.

0: Ed è con questo grande pezzo dei The Wales, in, vale a dire Finn Andrews, tratto dall'album Fragile World, che chiudiamo questa nostra puntata di Aria Rock. E Raffaele Astore, come sempre, vi ricorda di seguire tutte quante quelle che sono le nostre cose su ariarock.it, sui nostri profili Facebook e quanto altro c'è per poter seguire Raffaele Astore. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Eccezionale, soul anni 70 rifatti, rimescolati, remixati, Mike G. Brown, Fatty Manius and Dario Guida. C'è un misto da italiani e americani eccezionale. Beh, insomma, siamo bravi, sono bravi. Io non c'entro una beata niente. Però ben arrivati, un altro appuntamento di Dolce Alice Live. Non smettiamo mai di farvi sognare. Un ringraziamento va a cura di che c'è, che vuoi? No, lascia stare, sto parlando da solo io, perché... Un ringraziamento va a chi guida la parte tecnica, che in questa puntata è un po' malinconico, non so perché, ma sono sempre questioni di donne, la donna, è vero? Anche questa settimana, sappi caro Brian Bellè, che come diceva il grande Totò, le donne sono occulte. Con me in questa puntata la redazione l'ho cacciata, licenziati, ma chi se ne frega, non fanno una minchia. No, sto scherzando, chiaramente. Alessandra Sassa è lì, puntuale, precisa come sempre. La luce è spenta, però non so quel che faccia. Con me puntuali anche questa settimana la coppia Mimì e Cocò, Chip e Chop, qua fa il tacchino e altre cose varie, Patrizia e Gianni. Ci siete, branco di... ci siete? Tutte e due, ci siete? Ehi, giovani!
1: Saremo io, ecco, e te, per sempre, per la vita che...
2: Per forza.
0: Ma perché siete così? Due cretini.
3: E con te facciamo tre.
2: No, aspettate. Salve a tutti, innanzitutto. No, perché se vuoi, io ho parlato con Sal dopo la vittoria, sì, e mi ha autorizzato a personalizzare, sì, la canzone per te.
3: Per te, veramente.
2: La vuoi ascoltare? La vuoi ascoltare? Sì. Saremo io.

0: potremmo dire sì.
1: Hai capito?
2: Allora, non è vero che non offro il caffè, perché non è vero. Però insomma
3: che non ti fa il bidet invece è vero.
2: Sì, è vero. Una volta al mese, comunque, sai quegli istintori, quella grossissima, così. Allora, che schifo mi è venuto a me.
3: Ma che schifo cosa?
2: No, mi è venuto in mente uno non si fa il bidet per un mese, immagini.
3: Mamma mia, che schifo.
2: Che olezzo micidiale. Allora, detto questo, noi partiamo, perché è giusto. Sei pronto, Brian? T'ha posto tutto ok? La musica c'è? Eccola. Partiamo! Un'altra puntata. Sarà lunga e camuriosa questa puntata. Mi immagino. E Diddy Going, a number two of my name. 81?

0: listening to his character sit, cruising with his hot playmates in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it.
1: Sorry, worry.
2: Sorry, Nori, sorry. Allora, una delle canzoni degli anni 80 più corte, veramente 2 minuti e 40, una cosa del genere, molto più corta, no, appena volevo dire più lunga di un brano di Quincy Jones che durava 2 minuti e 03. Allora, continuando con la musica, per quanto concerne Dolce Alice Live, siete aperti voi due, eh? Non è che
3: ce l'hai piccolo.
4: Quella non c'è, sì, non c'è.
3: Adesso ho parlato corta, non corta, se ci fosse stata la Tiziana, ce l'hai piccolo.
2: Sicuramente bisognerebbe.
4: Stavo che per... salutiamo Tizia Nona, sì. Ma dove sei? Sei scomparsa?
2: Sì, vabbè, fa una vitaccia, vado. L'ho vista qualche giorno fa, sono andato a trovarla. Fa una vitaccia di quelle. Boh, vabbè. Allora, gli manca molto la radio, perché giustamente la radio è. La radio è la radio, eh.
4: È un pezzo di vita la radio,
2: sì. È vero.
3: Ma guarda che stare insieme così un'ora e mezza, 2 ore, alleggerisce anche.
2: Vero.
3: Fa
2: no,
3: bene.
2: Perché poi parli, chiacchieri, ti confronti, ascolti la musica, bella o brutta che sia, quella
3: è. La musica è tutta bella, a mio parere.
2: Sì, quello
3: non
2: sì.
3: C'è musica
4: purché
3: brutta,
4: sia fatta bene.
3: Ci sono gusti musicali, c'è chi piace un tipo di musica, chi piace un altro tipo di musica, però se, a mio parere la musica è tutta bella
4: purché sia fatta bene.
3: Certamente.
2: Quello è
3: certamente.
2: Chiaro, quello naturalmente è chiaro, però ci sono i gusti, no? Che magari certo. A qualcuno piace una cosa, a qualcun altro piace di meno. A me piace moltissimo, perché Brian ho sbirciato nel foglio che ha davanti, non lo fa mai, cioè non lo faccio mai di andare a sbirciarlo, però ho visto che sta mettendo delle cosine veramente super. Non lo so il perché, ma poi si capisce anche dal momento. Ma è andata
3: le fasi della vita.
2: Ma è andata a prendere un rifacimento jazz di Steel dei Commodores.
3: Bellissimo.
2: Rifatto in una maniera eccezionale. Magic Brown.

0: Ciao. Beh, quel rifacimento meraviglioso, no? Rifacimento meraviglioso di Still the Commodores con la voce di Lionel Richie. Questo non è Lionel Richie, ma è Magic Brown. Mamma mia, che bellezza. Allora, la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Tra non molto avremo, come di consueto, la nostra intervistina realizzata da Alessandra. Ora però la musica continua con un'altra voce meravigliosa. Arriva Aretha Franklin. Conosci Gianni?
1: Chi non conosce Aretha Franklin?

0: Richard Mann per Aretha Franklin. Pensate, anche questo è nel Billboard delle 100 brani, dei 100 brani più naturalmente quotati nell'anno, che non mi ricordo qual è. 1900, Brian, per favore, dimmelo pure in cuffia, non ti preoccupare. 1970. Allora Gianni,
1: ma tu lo sai, una curiosità su Aretha Franklin: quando lei si esibiva sul palco, sì, cantava spesso scalza.
0: È vero, vero, è vero, non mi ricordavo di questa cosa, ma è stata una cosa che poi ha... Perché lei diceva, cara amica, cara Patrizia, diceva che riusciva a concentrarsi meglio se sentiva, sì, sotto i piedi,
1: sì,
0: sotto,
1: esatto,
0: i piedi,
1: sì,
0: sì, le tavole del palcoscenico. È meravigliosa questa cosa qui. A Taste of Money, Taste of Sweet. Semplicemente era l'anno 1976, usciva un brano questo meraviglioso per quanto concerne la musica.

0: Allora, l'appuntamento che oggi, insomma, nella puntata di Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche, troverete all'interno il Vintage Italy che oggi ha preparato il ragazzo. Io non so cosa abbia fatto. Naturalmente la pillolina del Loris Mark e l'intervista della Sassa, che puntualmente ci invia e ci fa, quando può ce le invia, quando può venire in studio, viene in studio. Però insomma, siamo pronti con tutto. Allora Gianni e Patrizia, Patti, c'hai un qualcosa da dirmi, volante?
1: Sì, oppure? Sì. Ma certamente, intanto prima cosa voglio dare il nostro WhatsApp, così i nostri ascoltatori possono mandare a te quel paese, a me a fare i complimenti dicendomi che ho una bella voce, e a Gianni che è bravissimo.
0: Come no? Allora Gianni, per favore, gli togli il microfono, si è buttata la testa.
2: È vero? Sarà il TLM.
0: No, ma si è buttata proprio la testa, si è buttata la testa.
1: Vabbè. Lo faccio sulle spalle ancora.
0: Sì. Allora, sì. Vai.
1: 348 sì. 349 sì. 1141.
0: Oh, bene, Brian, prima che continui a parlare, metti un brano per favore, perché sennò questa. Bene,
2: Indiana l'ambulanza, Wolf. Cosa è successo?
0: È l'ambulanza proprio per lei, dal Bull Bird 100. Arriva Indiana Was Me, Romandale Lontaine.

0: l'ambulanza non è qua, mamma mia. Dovete fare
1: non è l'ambulanza è la polizia, sta venendo peggio, a arrestarti.
0: No, infatti c'è qua, mi è arrivata la mail di un mica mia PM e mi ha detto vada, andiamo a prendere la Patrizia in Germania. Non facciamo nomi, allora, perché poi alla fine poi mi arresta me, capisci?
1: Ecco.
0: Perché può succedere.
1: Allora, mi avevi chiesto una notizia volante al volo.
0: Sì.
1: Allora, Max, se tu dovessi trovarti nei pressi di Bogotà, a Bogotà, sì, e vedi qualcuno che corre con una coda di peluche e delle movenze feline,
0: sì,
1: non stai sognando ad occhi aperti, no, è semplicemente Jonathan Parra, un 27enne che ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita.
0: Un pirla.
1: Lui non... sì, sì. Perché lui non è che si sente un
2: aspetta,
1: semplice,
2: come l'hai chiamato? Jonathan
1: Parra.
2: Ah, pensavo Jonathan Butler, che è un grande artista.
0: Jonathan Butler che corre, dai.
1: Allora, stavo dicendo che Jonathan ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita. Lui non si sente un semplice studente, lui si identifica ufficialmente come una pantera.
0: Sì.
1: E non è finita qui.
2: Stiamo messi bene.
1: La sua ragazza si identifica come una fata, perciò immagina come vivono a casa loro.
0: Sì. Io gli identifico come due dementi, perché
1: ma io ora ti volevo chiedere, tu in che animale ti identifichi?
0: Non posso dirtelo, guarda,
2: perché
0: mi arrestano, sinceramente mi arresterebbero a dire questa cosa qui meravigliosa. Allora, continuando con la musica, poi la Sassa è pronta, perché qua eccola là, ecco il maglione rosso. Sassa il maglione rosso, anche no, e dai, lascia stare
1: contro il malocchio,
0: lo stavo per dire io. Rotten Johnson e poi l'intervista di Dolce Alice Live.
2: Stomp.

0: Tornando in voce, cari amici e cari amiche, abbiamo... che c'è? Sei pronta? Sei pronta? Allora, sì, perché... Ma poi, ma che emozionata, mi dice Cuffia, sono emozionata, Alessandra. Ma che fai? Ma che scherzi? Una professionista come te. Allora, detto questo, Alessandra Sassa con le sue interviste, io non conosco la persona che è con te, ma ce la farai conoscere naturalmente tu. Va bene, sei pronta? Brian, fai partire, vai!
1: Quanto sono contenta di fare questa chiacchierata in A Tu per Tu. E perché dico questo, carissimi amici in ascolto, anche amiche in ascolto? Perché ho trovato delle affinità con la protagonista, e quindi vi ho svelato che si tratta di una donna, ed è una veramente una donna a 360 gradi, perché mamma, moglie, lavoratrice, attrice, ma anche lei speaker radiofonica. Benvenuta Chiara Monesti. Ciao Chiara.
2: Ciao Alessandra, che piacere essere con te, e saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci seguono.
1: Sentite
2: che ti seguono.
1: E che seguono te oggi, e che, insomma, io non mi faccio problemi. Iniziamo subito dall'ultima parte, poi parliamo ovviamente della tua attività nell'ambito anche ovviamente teatrale. Però partiamo anche dallo speakeraggio, perché tanto è giusto, secondo me, farsi pubblicità a vicenda. Quindi tu hai un programma tuo radiofonico.
2: Ebbene sì, ho questa fortuna su una radio web, una sì? web radio di promozione.
1: Sì, sì.
2: Scusami, perdonami, ho un po' di ritorno, quindi andrò un po' più lenta.
1: Tranquilla, una radio web, stavi dicendo?
2: È una radio di promozione turistica dell'Emilia Romagna, che ha un anno di vita, quindi è un progetto molto ambizioso in realtà, sì. E ho la fortuna, insomma, di avere un mio spazio il sabato mattina in diretta, dove mi occupo di raccontare l'Emilia Romagna nelle sue bellezze, nelle sue...
1: Ma stupendo.
2: Per esempio oggi parlavo del labirinto dell'Amazone.
1: Caspita, anche perché adesso lo possiamo dire, tu sei a Bologna, vivi a Bologna.
2: Sì, io vivo a Bologna, sono originaria della Calabria, però sì. Sono venuta qui quando ero molto giovane,
1: sì.
2: ed è diventata un po' la mia casa. Io adoro abitare qui, girare tra le strade di Bologna,
1: sì, io
2: darla.
1: Lo sai che io adoro Bologna? ci sono riuscita dopo.
2: Beh, tu hai la fortuna di vivere a Torino, un'altra città che sprizza storia, bellezza,
1: sì.
2: da tutti gli angoli.
1: Ti ringrazio, questo è vero, però... Però non lo so, Bologna ha un qualcosa, ha quel quid, quel calore che forse non sempre qua c'è, l'ho detto. Non me ne vogliono i miei conterranei, però è così, è così. E io poi sono innamorata di quelle due torri, è così. Qui sono innamorata della Mole e lì sono innamorata delle due torri di Bologna, è così, è così.
2: Sì, sì, io ho le mie, come dire, le mie passeggiate partono
1: sì?
2: proprio da lì, e poi si radiano in tutti i vicoli e... Io l'adoro, non so.
1: Allora, conosciamo un po' meglio Chiara. Dovete sapere che Chiara mi ha veramente molto incuriosito. Io sono andata un po' a studiarmi, ma chi è Chiara, no? Adesso ce lo dirà lei. Perché? Perché sì, tutte le cose che vi ho detto all'inizio, mamma, moglie, lavoratrice, attrice, speaker. Innanzitutto è una donna che fa 40.000 cose, e quindi già per questo chapeau. Ma poi in realtà Chiara... Lo vuoi dire tu com'è cambiata la tua vita? Perché io sono veramente rimasta estasiata dall'apprendere che da quel mondo molto più statico, che è quello della, magari non me ne vogliano ovviamente, dell'ingegneria. Il mio ex marito era un ingegnere, cioè è ancora, perché vivo ingegnere, quindi capisco molto bene. Hai cambiato, hai deciso di dare una svolta alla tua vita.
2: Ebbene sì, sì, l'ho fatto, ma... Penso come molte persone, io ho fatto delle scelte nella vita più dettate dalla testa che dal cuore.
1: Sì.
2: E spesso queste scelte, come quella di fare ingegneria, che ovviamente è quella più solida, no? Che ti dà un futuro più,
1: più solido. Certo, sì, ovvio, una stabilità, diciamo, anche economica, certo.
2: È come se invece la parte razionale, la parte del cuore non avesse la parte del cuore, sì? La parte del... come dire, quella meno razionale non avesse lo stesso peso nella vita,
1: sì.
2: E invece trascurandola, secondo me, ci si fa del male. E infatti io in una fase della mia vita molto difficile, una sera uscendo dall'ospedale perché c'era mia sorella, ho chiamato mio marito, gli ho detto: io vado a iscrivermi a un corso di teatro.
1: Grandissima, guarda, hai tutta la mia stima.
2: E da lì è iniziata questa mia, era già una passione che coltivavo da tempo, ma non pensavo, nella vita ti insegnano che devi dare sempre priorità agli altri, il senso del dovere, insomma vengono prima gli altri di te stessa, e così rischi di farti del male. Io quella è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono voluta molto bene.
1: Ma bisognerebbe sempre volersi bene, questo è il punto.
2: Sì, è proprio questo. Infatti io da quel momento lì la mia vita si è trasformata, ho avuto una risorsa che mi consentiva di affrontare tutti i momenti pesanti, i momenti brutti, ma anche i momenti di uno stress normale che la vita che oggi l'essere umano si è inventato, con tutta questa pressione del tempo, dei soldi, dell'apparire, no? Ti dà. Invece io lì ero finalmente me stessa, finalmente ho scoperto un mondo che mi ha finalmente fatto rinascere, è stata come una rinascita. Ma da lì ho scoperto anche che ho tanta fantasia e posso anche scrivere. Da qui poi il lavoro a cui sono arrivata a fare, che ho scritto anche per me stessa. Poi è stata una cosa molto egocentrica, forse, perché me la sono scritta, mi sono fatta la regia, sono la protagonista. Però è stato proprio un percorso che mi ha portato a esprimermi in maniera come avrei sempre voluto nella vita. Ed è un modo che però include l'altro, no? Che quello è il bello del teatro.
1: Quindi in un certo senso, nel tuo caso, veramente il teatro mi ha fatto un po' pensare. Hai aperto dei miei cassetti sul mondo radiofonico. Io volevo fare questo, che poi è un hobby, una passione, per carità. In un certo senso, quindi, per te il teatro è veramente stata ed è una scelta di vita.
2: Assolutamente sì.
1: Perché hai cambiato la tua vita.
2: Senza.
1: L'hai cambiata, insomma.
2: Sì. Guarda, dal momento in cui ho iniziato a farlo, tanti aspetti della mia vita che sembravano bloccati si sono sbloccati. Ti parlo anche di problemi professionali, di scelte nella vita che mi portavano ad essere molto probabilmente focalizzata sulle cose sbagliate, diciamo così. Invece lo spazio teatrale, anche perché non sei mai da solo, lo fai con tante persone, non si tratta soltanto di esprimere se stessi, ma farlo consapevoli di quello che hai intorno, consapevoli degli altri, tant'è che adesso faccio improvvisazione teatrale, che è l'espressione massima, secondo me, della creatività e del lavorare con gli altri esseri umani, per me e per gli altri.
1: Perché ricordiamo, diciamo, che appunto tu hai, appunto, come si è accennato un attimo fa, hai anche, tra l'altro, appunto, frequentato dei corsi sia di scrittura creativa, di lettura ad alta voce, e poi hai iniziato questo percorso teatrale, appunto, presso il Teatro di l'ITC Teatro di Bologna, e poi adesso invece presso il Teatro Molla, sempre di Bologna, ecco che è arrivato il teatro di improvvisazione, che non deve essere comunque facile, perché un conto è avere un copione prestabilito, no? Ma con il teatro dell'improvvisazione devi essere ancora più spontanea, ancora più te stessa, no?
2: Sì, ma soprattutto devi smettere di giudicarti e avere fiducia in te stessa, e quello è il grande salto che fa fare, perché nel teatro di copione ti affidi a quello, ti affidi all'autore che ha messo quei pensieri, e quindi tu ne sei un mezzo attraverso che porti diciamo lì su quel palcoscenico. Con l'improvvisazione invece devi smettere di giudicarti, innanzitutto, perché lo facciamo tutti. Appena dici una cosa dici: oddio, che schifo.
1: È vero.
2: E devi imparare a fidarti dell'altro, devi imparare ad abbracciare le proposte degli altri. E fa paura all'inizio, ma io adesso ne sono contentissima. Ho finito a dicembre, penso, al laboratorio in cui abbiamo lavorato sul teatro greco. E io all'inizio mi dicevo: ma come faremo mai a fare un coro quindi sì, tutti insieme, un coro greco tra l'altro, sì, che si esprime in un certo modo, così,
1: certo,
2: improvvisato.
1: Sì. Ecco,
2: ebbene, quando sei lì avviene questo miracolo,
1: questo
2: non so
1: miracolo,
2: dirti come, ma avviene.
1: Ecco, tu stai portando in scena, io vorrei, spero insomma che arrivi anche qui nella mia città, un tuo spettacolo appunto che dicevamo prima, e, dal titolo lo vuoi dire tu?
2: Inseparabili.
1: che è proprio un po' la tua vita, racconta veramente la tua vita di donna, sì, di artista, la sì, tua, come dicevi prima, la tua crescita personale, la tua, anzi, posso dire la rinascita?
2: Sì, sì, Alessandra,
1: che crescita,
2: così. Sì, sì, quando sono arrivata a portarlo, sì, in scena la prima volta,
1: sì,
2: mi sono sentita veramente realizzata, perché stavo esprimendo in quel caso veramente me stessa, attraverso cose che poi la vita, mi sono successe veramente nella vita. Infatti quando poi parlo con gli spettatori mi dicono: ma quella cosa lì, ma ti è successa davvero? Ebbene sì, sono cose che capitano a scuola, nel lavoro,
1: sì,
2: nella vita di tutti i giorni, ma anche quando vai a fare shopping, per esempio.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: E il lavoro mi piaceva perché è un'idea che è nata, pensa, in pandemia, quindi era un po' un,
1: sì,
2: momento cupo,
1: certo,
2: avendo un adolescente in casa che soffriva un po',
1: sì,
2: e poi invece ho voluto essere me stessa e quindi positiva, e quindi è un lavoro in cui ci sono due protagonisti in scena, ma una è immaginaria, quindi,
1: sì,
2: io per tutto il tempo ho quest'altra persona immaginaria con me, che poi il pubblico impara a scoprire, ad amare,
1: sì,
2: anzi un po' mi scoccio perché alla fine amano più lei che me. Questo un po' mi dà fastidio.
1: Però in realtà poi quella persona sei tu.
2: Eh,
1: no?
2: Sì.
1: Quindi
2: sì,
1: amano,
2: sì,
1: anche
2: di
1: te.
2: Fatto. Di fatto sì. Quindi iniziamo che siamo molto negative, poi,
1: sì,
2: c'è una trasformazione e poi arriviamo ad una, ad un, come dire, ad una rivoluzione del grazie, la chiamiamo,
1: sì,
2: dove oltre a notare sempre le cose brutte, no, come,
1: certo,
2: spesso succede, ci accorgiamo che ci sono anche le cose belle. E questa trasformazione lo spettatore, ho visto che si ritrova, e quindi,
1: sì,
2: io ho pensato nel mio piccolo di avere fatto una cosa importante non solo per me. Adesso,
1: no, no, certo,
2: mi sto veramente raccontando in maniera esagerata. Però
1: no, ma questo è il bello,
2: è come
1: di,
2: la vivo io.
1: Guarda, questo è il bello per me di A Tu per Tu, perché se fa capire che dall'altra parte si, il protagonista, quindi in questo caso tu, ti senti a casa, è libera di esprimere i tuoi chiara pensiero, ecco, diciamo così.
2: Ecco. E questo, Alessandra, solo una grande speaker come te può farlo,
1: sì,
2: quindi io ti ammiro tantissimo e voglio imparare da te.
1: Ma no, ma stai scherzando, ma sono io che devo ancora imparare tanto, voglio scherzi. Ecco, ascolta,
2: no,
1: mi è proprio capitato una settimana fa di andare a uno spettacolo teatrale qui dalle mie parti, e mi ha colpito tantissimo una scritta che c'era all'entrata, prima di entrare appunto in sala, e c'è scritto, adesso mentre tu parlavi sono andata a riprenderla perché volevo riportartela fedelmente, in questo teatro in provincia di Torino c'è scritto: benvenuti a teatro dove tutto è finto ma niente è falso.
2: E gli ho la pelle d'oca.
1: Io guarda, ho fatto anche la foto perché mi è piaciuta talmente tanto,
2: esatto,
1: questa frase, e mi ha fatto, è una settimana che ci penso, eh. È una settimana,
2: ma è
1: che
2: proprio così, perché è proprio quel patto, no, tra chi è in scena e chi è nel pubblico, di sapere che chi è in scena non,
1: sì,
2: è lui, ma di fatto è lui, lo è nella misura in cui quando io ti faccio un Amleto,
1: sì,
2: per poterti raccontare lo strazio della perdita del padre ucciso dallo zio,
1: sì,
2: io devo attingere ai miei, non li posso fingere, devo attingere alle mie sensazioni, ai miei ricordi, a quello che può avvicinarsi di più a quella cosa lì. È per questo che è finto, io non sono certo Amleto, però
1: no,
2: niente è falso, perché quei sentimenti devi per forza attingerli da te stesso. E soprattutto la cosa importante è questo patto, perché lo spettatore che entra è disposto a credere che quello non sia falso.
1: Sì.
2: E questa cosa è bellissima.
1: Assolutamente. Assolutamente. Guarda, posso dire, adesso, sicuramente tu saresti anche una bravissima ingegnera, io non la metto in dubbio, ma secondo me il teatro deve dire grazie, meno male. Ecco, a proposito, perché so che tu, oltre al teatro, ovviamente di improvvisazione, no? In realtà, e questo mi incuriosisce molto, so che tu hai in pratica collaborato con altre persone, con Maria Genovese e Tarino De Rosa, ma vorrei che ci spiegassi queste altre forme di teatro che tu hai sperimentato, cioè il teatro dei luoghi e il teatro in appartamento.
2: Eh sì, e questa è un'esperienza che devo proprio a Tanino De Rosa,
1: sì,
2: regista qui nel Bolognese, con cui ho lavorato, dove allora incominciamo dal teatro dei luoghi, che è un'altra esperienza immersiva. Il teatro dei luoghi è utilizzare i luoghi della città, per esempio.
1: Sì.
2: Noi abbiamo poi fatto lo spettacolo in due luoghi bolognesi eccezionali.
1: Sì.
2: Il primo era la Fiera District, quindi questi palazzi bellissimi che di giorno sono pieni di vita e la sera si svuotano.
1: Sì.
2: E allora lui ci faceva lavorare per usare lo spazio e l'immaginazione, facendo diventare magari, nel mio caso ci sono queste rastrelliere per le bici,
1: sì,
2: ed erano diventati reperti di una popolazione di nani metallurgici che noi raccontavamo al pubblico proprio credendoci, no? Quindi
1: sì,
2: usare lo spazio non per come lo vedi, ma per quello che dove ti porta l'immaginazione. E quindi il pubblico viene con te e ti segue in questi percorsi straordinari dove un ascensore può diventare un razzo per le stelle, ecco.
1: Ma dai, fantastico.
2: Sì, e ci faceva durante tutto il percorso preparatorio, quindi diventi anche autore, lavorare su dei personaggi. E quindi poi la seconda area dove abbiamo lavorato invece era il centro di Bologna.
1: Uh-huh.
2: Avevamo un percorso dove c'erano sparsi questi personaggi, ognuno di noi aveva costruito una storia. Io in quel caso, per esempio, ero una poliziotta.
1: Ah, ok.
2: E in ogni punto della città raccontavo delle cose che mi erano avvenute, come il poliziotta in quella strada, in quel palazzo, e anche in un angolino nascosto dove magari passiamo tutti e nessuno si è mai accorto della bellezza di quel posto. Ed è stata un'esperienza bellissima perché hai il pubblico lì intorno, no? Che dovendo anche poi gestire il fatto di essere in un posto molto rumoroso, no? Devi farti sentire, devi far capire.
1: Sì.
2: E la massima soddisfazione è quando arrivano e ti dicono: ma tu nella vita sei veramente una poliziotta. Ma la cosa più bella ancora è che ti ringrazio perché io sono passata davanti a quel palazzo mille,
1: sì,
2: volte e non mi ero mai accorta di quel particolare. Quindi è usare i luoghi,
1: mm-hmm,
2: per costruire storie,
1: sì,
2: che appunto sono finte ma non sono false.
1: Tornando alla frase,
2: al
1: esatto,
2: discorso di prima. Invece il teatro d'appartamento,
1: sì,
2: è stata un'esperienza ancora di livello superiore.
1: Uh-huh.
2: Perché abbiamo lavorato su autori post-drammatici, quindi,
1: sì,
2: con temi molto intensi. E lì invece è la gente che ci mette a disposizione gli appartamenti.
1: Sì.
2: Il lavoro è fatto per creare delle scene che possono essere appunto in ambienti domestici, quindi scene in camera da letto, in cucina, in un salotto, e quindi gli spettatori si muovono tra le stanze guidati dal regista e vedono avvenire delle cose che sembrano come se fosse vita vissuta, ma estremamente magari drammatica,
1: sì,
2: magari però nella normalità, no? Due persone che litigano, ma come se fosse vita vera, non c'è,
1: sì,
2: niente di teatrale, non so come dire, però al tempo stesso di un'intensità. Io, per esempio, mia sorella che è venuta a vedermi,
1: sì,
2: non è riuscita a finire, è uscita piangendo.
1: Ma dai.
2: Perché quello che stava succedendo era troppo intenso.
1: Ma guarda, la bellezza secondo me poi di voi attori, al di là vabbè, magari alcuni generi, ad esempio a me l'horror un po' spaventa, non piace tanto, quindi quel genere, però comunque la bellezza del secondo me del teatro è di voi che avete la possibilità di calcare un palcoscenico, no? E comunque di far vivere al vostro pubblico le stesse vostre emozioni sono un po' le nostre, le vostre storie,
2: sì,
1: sono un po' le nostre, no?
2: Uh-huh.
1: E soprattutto, non sempre, io dico sempre, far piangere ci si impiega un attimo, e magari aver l'ironia e riuscire,
2: sì,
1: anche a far sorridere chi c'è lì in sala,
2: uh-huh,
1: è più difficile. Quindi,
2: sì,
1: veramente qual è il segreto per essere sempre ironica e sorridere?
2: Ma allora io penso che l'ironia fa parte un po' dell'intelligenza sociale dell'essere umano, non so come dire. L'ironia è quella cosa che spesso nei momenti tristi ti salva la vita, no? Quindi la impari quasi più... è strano perché si parla di ridere, però la impari dall'amarezza, non so come dire, almeno nella mia esperienza.
1: Capisco,
2: i momenti molto... Perdonami, per esempio un ritorno, non so se stai parlando.
1: Ho detto no, verissimo quello che dici, la tristezza è vero, certo.
2: E quindi la cosa importante è avere voglia, secondo me, poi nella mia modesta opinione, ricordare sempre che la vita è riso e pianto, non è mai solo l'uno o mai solo l'altro. E allora è bello portarli tutti e due con il giusto equilibrio, senza mai esagerazioni, almeno a me piace questo tipo di teatro. Ed è importante far sorridere, non la risata sguaiata, quella ogni tanto capita, ma è il bello di... perché quando fai sorridere vuol dire che stai facendo riflettere in qualche modo, no?
1: Esatto.
2: E quella è la vita non è sempre allegria o sempre tristezza. E passare dall'uno all'altro in continuazione è un giro continuo.
1: Guarda, io sono veramente estasiata, ti ascolterei per ore e ore e ore, ma adesso ti ascolterò ovviamente nel programma radiofonico e andrò a chiedere a chi mi ha dato il gancio, quindi, e lo ringrazio immensamente, Salvo Di Vita.
2: Grazie,
1: lo ringrazio anche io. E il suo management ovviamente, che mi ha fatto arrivare a te, per capire le tue date, capire se per caso ci fosse mai la possibilità di averti qua, altrimenti io me lo prendo il treno e vengo a Bologna, tanto mi piace Bologna.
2: Ecco, io ti mando subito l'invito, adesso stiamo lavorando sulle date, anch'io spero che insomma arrivino al più presto.
1: Speriamo.
2: Ma ci sta lavorando Salvo, quindi.
1: Allora adesso va bene, allora Salvo, vediamo di fare qualcosa anche qui da più al nord, insomma. Il bello dell'arte in generale, del teatro.

0: Se c'era una canzone in particolare che ti accompagnava o ti sta accompagnando nel tuo, in questo percorso di vita. E ti ringrazio perché io la canzone che tu hai scelto, sai che non la conoscevo? E si addice perfettamente a quando una persona deve avere, sta vivendo anche magari un percorso interiore di cambiamento, di crescita, di evoluzione. E mi sto riferendo alla canzone 3021 di Angela Baraldi.
1: Eh sì, io la prima volta che l'ho sentita, tra l'altro ero in radio, poi sono corsa a casa e l'ho voluta riascoltare, e, perché è una canzone di semplice, ma di un'intensità che mi aiuta a riflettere.
0: Posso cosa dire, sarà di è come te, perché tu sei una persona semplice ma intensa.
1: Ti ringrazio Alessandra, sei veramente eccezionale. Però sì, perché è una canzone che ti fa riflettere, ma nel 2021 noi saremo passati, cosa resterà di noi, cosa siamo noi? E allora forse dobbiamo rivedere un po' tutto il nostro sistema di valori, quindi va molto oltre a quelle semplici parole della canzone. Poi lei ha questo
0: ha una voce, mamma mia. Ecco, a proposito di quello che hai appena detto, no? Dico, chissà cosa resterà, no? Ultimissima domanda, poi ti lascio libera.
1: No, ma io starei qui per ora a parlare con te, Alessandra.
0: Cosa resterà della vecchia Chiara?
1: Allora, della vecchia Chiara io spero che resti proprio il senso dell'ironia e la voglia di conoscere gli altri, di conoscere il mondo e di uscire dagli schemi in cui è stata costretta.
0: Sì.
1: E quindi questo credo. Bene.
0: E invece che cosa ti aspetti dalla Chiara non voglio dire 3021 perché è impossibile, però la Chiara del domani.
1: La Chiara del domani mi aspetto, tanto teatro, tanta radio,
0: certo.
1: Ma soprattutto tanta, riscoprire il mondo con occhi diversi, liberandomi di tutto i fardelli che ci hanno messo sulle spalle.
0: Guarda, questa frase, se permetti, la faccio anche mia e me la ripeterò tutti i santi giorni come un mantra. Grazie.
1: Ok, ricordiamocelo, anch'io mi alzo così la mattina.
0: Ricordiamocelo. Allora, visto che sei una speaker radiofonica, non ti posso cogliere impreparata, perché quando dico questa cosa poi alla fine no, ma io non ero preparata. No, tu sei bravissima, quindi sei capacissima.
1: No, mi sto già emozionando, no, già perché tu hai già che me lo chiedi.
0: No, falla tu la speaker. Allora, anzitutto ricordiamo le tue pagine social, come poterti seguire, perché questo è fondamentale.
1: Sì, c'è allora Chiara Monesti in realtà è un nome d'arte, poi magari un'altra volta che ci sentiremo ti racconterò anche la storia di questo nome a cui sono molto affezionata.
0: Assolutamente così, almeno così devi tornare in a tu per tu.
1: Io ci tengo, infatti ti ho costretta a fare in modo che tu mi rinvitassi, sono stata brava, di la verità.
0: Non ce n'era bisogno perché te l'avrei fatto comunque nel fuori onda senza problemi.
1: Sei fantastica Alessandra. Quindi in realtà mi trovate sia come Chiara Monesti che come Claudia Madera, in realtà quindi all'anagrafe Claudia Madera, ho le mie pagine social gestite da mio marito che è il mio grande fan, e mi trovate anche su radiospecial.net, una web radio dove faccio le mie dirette il sabato mattina, poi vado in replica durante la settimana.
0: Certo, e chissà magari da lì si potrebbe anche spaziare, ma non diciamo niente, vedremo, chissà. Allora adesso ti tocca fare la speaker, quindi cosa andiamo ad ascoltare, Chiara? Ovviamente guardate le pagine social così scoprirete poi anche il calendario con le nuove date dello spettacolo teatrale Inseparabili di Chiara, e adesso a te la parola come speaker radiofonica, ovviamente.
1: Ma scusami Alessandra, mi cogli impreparata, ma ascoltiamo Angela?
0: Sì.
1: Ah, ok. Ebbene, allora salutando i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, io vi lascio alla canzone che vi porterà nel futuro, 3021 di Angela Baraldi.

0: Bravo, ogni volta con i suoi ospiti, no? È sempre puntuale e precisa come donna, no, perché va a spulciare tante cose della vita degli artisti. Alessandra, scusami, Alessandra, ma vai già via? Sandra, vai già via o stai ancora un pochino con noi? Che fai?
1: Mio caro Max, è certo che me ne vado già via, per forza, se non vado via, chi si occupa della redazione, degli articoli, delle notizie, del gossip, delle curiosità?
0: È vero,
1: per
0: è vero.
1: Forza, quindi vi saluto e vi mando un bacio.
0: Ah, grazie Ale!

0: una delle canzoni più lunghe in assoluto della dance. Ma veramente, guarda, 8 minuti e 30. Una cosa fuori dal normale, eh? E c'era un altro brano che veramente non mi ricordo il titolo. Ma non me lo ricordo veramente il titolo. 15 minuti, era bellissima. Allora, grazie.
1: No, che succede? Posso dire una cosa? C'era un altro brano molto lungo, penso che sia di Eros Ramazzotti. E musica è 11 minuti e rotti.
0: Vabbè, Ramazzotti fa schifo. Voglio dire, che chi se ne frega se Ramazzotti fa un pezzo dance, 15 minuti e fuori dalla
1: roba. Per la cronaca, così tanto.
0: Tanto
1: per dire qualcosa, una cretinata al microfono, ok?
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì. Allora. Allora, senti un po', Patrizia, insomma, la salsa tira fuori il meglio dagli artisti, sempre e comunque, gli fa dire quello che vuole, giustamente, se no non sarebbe in Dolce Alice Live. Allora, abbiamo qualcosa, notizuole, ti ha mandato qualcosa perché ha detto vado via, perché devo spedire qualcosa, vado via.
1: A proposito di spedizione, guarda, casca a fagiolo,
0: immaginavo,
1: questa notizia.
0: Sì.
1: Tu conoscerai sicuramente Temu, Shein, queste
0: Alibaba.
1: Sì.
0: Queste bicchiere.
1: Un ragazzo ha ordinato una scacchiera su Temu e insieme alla scacchiera gli è arrivato uno scorpione di 6 centimetri.
0: Oh, vivo. Perché ha compreso? Perché era compreso? Ma lui ha letto male, c'ha scritto
2: invece di fare scaccomatto mette lo scorpione.
0: Lo scorpione.
1: Comunque,
0: lo scorpione.
1: Il ragazzo lo scorpione è stato molto fortunato perché non è stato punto, ma lui ha aperto lo scatolo, ha tirato fuori la scacchiera e poi ha appoggiato il cartone a terra, uh-huh, vicino ai piedi, vicino alla sedia.
0: Sì.
1: Poi si è visto qualcosa che si muoveva a terra e sì, ha capito dopo qualche secondo che si trattava di uno scorpione, mm-hmm, e ha preso quello che aveva tra le mani e l'ha schiacciato e poi ha subito fatto una denuncia,
0: certo,
1: reclamazione, una reclamazione. Comunque il pacco era chiuso, non era
0: chissà come, ma chi no, direttamente
1: dalla Cina,
0: e certo, Cina. Si stavano facendo alla griglia gli scorpioni, che quelli li mangiano, no?
1: Mangiano, sì.
0: E allora è andato uno dentro,
1: lui è scappato, dice, prima di finire alla griglia non so, la brace
2: e vado in Europa.
0: Ecco, faccio una cosa, mi faccio schiacciare in Europa, che forse è meglio. È un amico perché abita vicino a Dolce Alice Live, proprio come abitazione, come domicilio. Don't Cry Tonight per Savage, ogni tanto lo incontro, ogni tanto facciamo colazione insieme in quel
2: Roberto,
0: in quel di Roberto Zanetti, lo salutiamo, ogni tanto lo incontro e mi dice, senti, faccio da pirla, ma fai sempre la radio? sì Roberto, sì.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Central Line 1983 per quanto riguarda la musica di Dolce Ricciolaio. Allora, ci siete? Faccine da pirla?
1: Sì, ci siamo.
2: Aspettiamo che ci chiami sempre, noi siamo presenti.
0: Sì, sì, sì. Allora, io opterei, se voi siete d'accordo, chiaramente, perché sarebbe...
2: Abbiamo altra scelta?
0: Assolutamente no. assolutamente no. Bene, detto che no, io pensavo di mandare il Vintage Italy. Che ne pensate voi di questa cosa?
1: Io
0: non so cosa ha combinato il ragazzaccio, perché questa settimana ha realizzato tutto quanto lui. Non so che brano sia, come, dove, soprattutto quando.
1: Vai, Brian, che sei grande.
0: Allora, Brianone, smettila! Mamma mia, quei siti porno, ma, veramente.
2: Ma guarda,
1: il padre ti ha
2: insegnato. Dimmi una
1: tanto.
2: Cosa, ma cosa ti è successo ai capelli?
0: Chi, io?
2: Sì, tu.
1: È scoppiata la caldaia.
2: Dai, perché...
0: Lascia fare, tolgo cuffie, metto cuffie, faccio un casino. E poi sono
2: non
0: lunghi.
2: Non ti si può guardare.
0: Sono lunghi a quel punto lì.
2: Non
0: vado.
2: Ti si può guardare.
0: È vero, già sono brutto così. Più metti anche il... Brian,
1: no,
0: per
1: tu
0: favore.
1: Non lo sai, Patrizia, tu li tieni così lunghi.
0: Brian, sveglia Brian, il Vintage.
2: Che sta facendo? Che sta facendo?
0: Ma non lo so, ma io...
1: Porta i capelli lunghi, Max, quando vado dal carcere li utilizzi.
0: È arrivato.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Le persone inutili non sono mai inutili, sono nascoste, sono lì, ma hanno un cuore più grande di tanti altri che sono e vogliono fare i bulletti per mettersi in evidenza nella nostra cara e bella società. Un saluto a Paolo Vallesi, che è stato con noi ospite chiaramente a Dolce Alice Live. Noi gli vogliamo bene, poi io che sono toscano ve l'adoro, no? Che dici? Difendo,
1: ci associamo anche noi,
0: certo,
1: a Paolo Vallesi. Vallesi.
0: Ma certamente, chi è che non vuol bene a Paolo Vallesi? Bonnie Tyler, a Dolce Alice Live.

0: Bonnie Tyler, gli anni 80, quanto lei era eccezionale, era una ragazzina piccolina, fantastica.
1: Bonnie Tyler,
0: piena di vita, eccetera, eccetera. Allora, senti, Patti LaBelle, magari mi piacerebbe avere la voce di Patti LaBelle, però non c'è.
2: No, mi tengo la mia di voce.
0: Anzi, non è neanche l'altezza. Allora,
2: ma io mi tengo la mia bassezza,
0: sì,
2: pure.
0: Sì. Allora, hai la notizuola?
2: Sì.
0: Vai.
2: Pirla.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, Pirla, sì, ce l'ho. Allora, oggigiorno la maggior parte delle persone ci affidiamo a ChatGPT, sì?
0: E cioè?
2: Però è molto pericoloso perché si può perdere anche il proprio lavoro.
0: Quindi?
2: È successo ad una persona, precisamente è successo a Robert Moreno, che è un ex commissario tecnico della Spagna.
0: Ah sì, mi ricordo.
2: Lui
0: Moreno,
2: era il vice di Luis, di Enriquez, mi sembra.
0: Vai.
2: Comunque,
0: sì.
2: Ti stavo dicendo, lui è stato chiamato da un club russo per allenare una squadra che era ultima in classifica.
0: Sì.
2: E lui sembra che si sia affidato a ChatGPT per fare la formazione, per il mercato, per le sostituzioni, per l'itinerario.
0: Tutto.
1: E hanno perso tutte le partite. Alla fine.
0: Hanno perso
1: tutte le partite.
2: Ha fatto comprare un ragazzo da classe 88.
0: Un ragazzo per il calcio è già vecchio, comunque vai.
2: Sì, ma comunque 10 presenze.
1: Zero gol.
0: Certo.
2: 7 partite, 1 punto.
0: Bene.
2: Morale della favola, vai a casa.
0: Certo, si va a casa direttamente, Allora, detto questo, non è possibile. Vi volete presentare quando entrate dentro?
2: Ma chi è arrivato? Lui è arrivato?
0: È arrivato il mostro di Loch Ness, guarda, talmente brutto col naso lungo.
3: Cosa ha fatto la Fiorentina?
2: Non è vero.
0: No, guarda, la cosa bella. Siete pronti? Perché se siete pronti io vi va. Cioè, andate così, vi togliete dai Maro Glacé, Siete pronti? Sicuro? C'hanno anche la sigla, mamma!
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. Eyes Without a Face, Billy Idol.

La canzone Eyes Without a Face di Billy Idol nasce dal fascino dell'artista per i titoli dei film horror e in particolare del film francese del 1960 Occhi senza volto. La canzone è stata scritta da Billy Idol e dal suo chitarrista Steve Stevens e il titolo è un chiaro riferimento al film. Il testo della canzone riflette infatti sulla tristezza e sulla frustrazione per una relazione che ha perso la sua magia, chiedendosi come ritrovare l'amore perduto. Eyes Without a Face. Per noi oggi c'è Billy Idol.

0: classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: But Loris, not Loris. Ma io vorrei sapere perché fugge. Io non riesco a capire questa cosa. Io lo caccio, eh. Oh, io lo caccio. Change, The Very Best of Change, un brano bellissimo all time. Che naturalmente. Che c'è? Vabbè.

0: Change on Time a Dolce Alice Live. Ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine. Ho detto sei stato velocissimo, non si è capito nulla di quello che ho detto.
1: Sì, si è capito.
0: Allora, perché non sono più abituato allora a fare Dolce Alice Live. Allora, detto questo, volevo dare una notizuola che Dolce Alice Live sarà in esterna quest'estate. Abbiamo già due date che sono dalla parte opposta. Cioè, abbiamo una data a Bolzano, bellissimo posto meraviglioso, dove faremo, dove registreremo Dolce Alice Live. Ci sarà un concerto delle artiste del Dolce Alice Live, etichetta discografica, e una saremo in quel di Siracusa. Allora, immaginatevi voi, Bolzano e Siracusa. Allora, io spero
1: agli estremi dell'Italia.
0: Io devo parlare con l'agenzia, no? con Gio Bertè, che lo salutiamo, che ha preso in mano la nostra trasmissione e ci sta vendendo. Però Gio, mi raccomando, non è che il venerdì siamo a Bolzano e il sabato a Siracusa, sarebbe una cosa improponibile, no? Ora vedrai che mi risponde Max, non capisci una pirla, sei un pirla, la vedrà sicuramente così. Allora, hai una notiziola volante invece di sbadigliare? Che
1: ma io volevo ricollegarmi
0: al
1: discorso di prima, quando sì. Lori si è scappato via, ma quando viene là
0: a
1: fare quell'intervento di 10 minuti, ma si siede oppure sta lì in piedi?
0: No, sta in piedi, non si toglie neanche il cappotto. True Summer. Una all'interno delle Banana Lava era una mia ex fidanzata.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: magari!
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Il rendezvous sarebbe proprio praticamente, facciamo un rendezvous, cioè capito, una riunione, no? E di solito si diceva quando dovevi incontrare qualcuno, bel rendezvous, io la morona. Veramente. Però Brian, di tutti i brani francesi,
1: allora guarda, io parlo il francese pure. Rendezvous è un incontro, quando tu ti devi incontrare con qualcuno. Però
0: che t'ho detto?
1: Quando c'è un incontro con il partner o la partner, sì, si dice tête à tête.
0: Le tette lasciale stare, le vediamo dopo.
1: Allora, si dice tête à tête.
0: Sì, tête à tête vuol dire faccia a faccia, no? Vuol dire da soli. Ma un vabbè.
1: Testa a testa, ma io, non faccia
0: a
1: faccia.
0: Sì, a testa di minchia. Allora, per favore, hai la notizola, così almeno mettiamo un brano, poi arrivano i saluti.
1: La stavo cercando adesso, perché Alessandra, quella che mi ha mandato Alessandra, sono finite e ne stavo cercando una.
0: Perché non la voglia di
1: guarda
0: una
1: pipa. ne ho trovata una sì, che a te non può succedere mai. Una persona a Como è stata sanzionata, multata, perché aveva i capelli troppo in ordine.
0: Anche vabbè, non come il sottoscritto in questo momento, una schifezza veramente a proprio idea.
1: No, ti multano se esci così, ti arresti direttamente.
2: No, è che lui sta facendo il provino per fare la nuova edizione di Sandokan.
0: Mi faranno San Maial. Allora, detto questo,

0: E questo è il brano più conosciuto, no? Di Terry Hall and John Oates, però hanno fatto degli album meravigliosi. Ma quanto sono stati bravi, hanno fatto delle cose bellissime. Allora, Patty, ci sei?
1: Dica.
0: Dica.
1: Mi
0: senti?
1: Sì, ti sento.
0: Sicura? Io non vi sento più, com'è?
1: Sì, io ti sento benissimo.
0: Sto a scherzare,
1: No, ma può essere che non ci senti, ma no perché non funziona qua, ma perché sei sordo tu.
0: Sì, sicuramente, guarda. Hanno già bussato alla porta due volte. Ma che urli? Vabbè, allora, giù dalla piazza. Allora, finisce Dolce Alice Live, un'altra bella puntata. È stato bello. Ci siamo naturalmente.
2: Già abbiamo finito.
0: Quando le cose sono fatte bene, diventano fluide.
1: Il tempo vola. Il tempo vola.
0: Ma quanta strada.
2: Basta che non fai vola l'ape Maya.
0: Sì. Allora, un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Grazie, ragazzo. Sì, soldi non ne ho.
2: Pagami.
0: Deve fare il regalino. Passa più tardi, dai. Allora, che sempre. E io pago. Un ringraziamento alla Sassa che è in redazione, sta a dormire, tutto spento. Che devo fare? Allora, ok, perfetto. Poi un ringraziamento a Loris Marchi che fugge. E poi, naturalmente, a voi che mi accompagnate. Ormai
2: fino alla fine.
0: Un bacione e un baciotto a tutti, mi raccomando, ciao. Fate i bravi, ciao. E alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Nightlife. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

dedicato alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Guaglion. Allora proseguiamo con

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: Da di oggi The Coction.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: e pensare un po' a voi.
1: La TV
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sin, Ice MC come back and me